0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: Chaka Khan e Snoop Dogg. Boogie's My Soul.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Chaka Khan e Snoop Dogg. Boogie's My Soul.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Chaka Khan e Snoop Dogg. Boogie's My Soul.

0: Ma buongiorno, buongiorno, sono le 6.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Anticiclone africano, caldo intenso per la settimana che ci condurrà verso il Ferragosto, quindi prosegue il dominio dell'anticiclone africano, meteo in prevalenza soleggiato e clima molto caldo, con temperature massime che raggiungeranno anche i 40 gradi, quindi sono attese temperature piuttosto elevate nelle aree interne, clima afoso invece lungo le coste e grandi centri urbani, soprattutto di notte. Tutto maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Mi piace questo tono pacato mentre racconta che sarà ancora un caldo folle. Molti sono disperati, però io mi metto anche nei panni di chi in questo periodo ha scelto questo periodo per andare in ferie, ed è una cosa che è bellissima, perché andare in ferie ti fa staccare la spina, ti riposi, ti rilassi, cerchi comunque di recuperare un po' quelle energie che il lavoro molte volte assorbe, insomma, e ti porta via. Sentire uno che si lamenta perché è caldo e vorrebbe la pioggia e il brutto tempo, io immagino che faccia girare un po' i santissimi, è vero se no? Insomma, qualcosa ti gira, perché per forza, cioè, aspetti le ferie tutto l'anno e all'improvviso eccole qua, come cantava una famosa canzone, e quindi dici, perché questo deve piangere che vuole la pioggia, che io devo andare a riposarmi un attimo. Va bene, comunque ci sono questi contrasti che si evidenziano anche sul web. Intanto buongiorno, io sono Mirko Zani, questa è Radio San Marino, come sempre abbiamo la fortuna di stare insieme fino alle 8 ascoltando bella musica. Partiamo da Samurai Jay.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti.

discreto giro di basso, bisogna metterlo, non è male. Giovanotti su Radio San Marino, 1999, un raggio di sole. Allora, io comincio a vedere dai messaggi che si alterano sul web, sui social, che c'è questa crisi d'astinenza da campionato di calcio. È da poco, sono finiti i mondiali non tantissimo tempo fa, però insomma c'è questa astinenza che porta a scrivere delle cose a volte anche un po' sopra le righe. Onestamente si va a leggere frasi che sono proprio da chi è in piena crisi d'astinenza. Sono andato a vedere quando comincia il campionato di calcio. Non manca tantissimo, cioè questo weekend è quello di Ferragosto. Il prossimo weekend siamo già in pieno a bagarre campionato di calcio, perché si partirà sabato 22, credo che sia sabato 22, fino a lunedì 24 c'è la prima giornata del campionato di calcio 26-27. Quindi insomma, attenzione, perché ormai l'attesa sta per finire. Sì, ci sono le partitelle estive, ma quelle non soddisfano più di tanto. È vero se no? Poi soprattutto quando la squadra vince, quest'anno siamo fortissimi, quando la squadra del cuore perde, la vedo malissimo quest'anno. È vero, basta una differenza di cose. Poi questo fine settimana c'è stata Inter-Juventus, che è un po' come Gelfi e Ghibellini, insomma, voglio dire, si sono scontrati tra di loro.

The Fuera direttamente dal 2020 su Radio San Marino nella nostra mattinata hanno fatto il censimento dei cartelli stradali. Non lo sapevo, l'ho imparato questa mattina. Allora, è stato fatto questo censimento e i segnali stradali sono 88 milioni. Pensate che sono più degli italiani. Va bene? Allora, quando hanno fatto questo censimento, io penso che siano andati a contare i cartelli via per via, insomma, non so come hanno fatto, perché non deve essere semplice fare il censimento dei cartelli stradali. Come lo fate, per esempio? Come fate a tenere conto, a non perdervi? Difficilissimo, ci saranno gente che lo fa di mestiere e quindi sono bravi loro, insomma, è vero, se no io mi sarei già perso. Però hanno stabilito che alla fine sono 88 milioni, sono più degli italiani. Allora attenzione, perché però di questi non solo si sono limitati a fare il censimento, hanno anche guardato l'utilità del cartello, la posizione in cui era stato messo e se effettivamente poteva servire allo scopo per cui era stato posizionato lì. Allora si sono accorti che inutili o sbagliati sono 6 su 10. Non è poco, è vero, se no. Poi, cos'è il 60%? Devo dire, vabbè, più o meno sono da quelle parti. Comunque 6 cartelli su 10 o sono inutili o sono sbagliatissimi, non devono stare in quella posizione perché indicano delle cose che non sono corrette. Va bene? Allora, qua hanno fatto il censimento. Meno male quando fanno il censimento sulle persone non dicono questo è sbagliato, questo è inutile. Sarebbe un po' disdicevole, vero?

Siamo nel 2004 insieme a Giorgia con Girasole nel mattino di Radio San Marino, la bellissima Giorgia, bellissima voce anche di Giorgia con noi in questo inizio di settimana. 10 agosto oggi, non male, stanotte dovrebbe essere la notte delle stelle cadenti, no, che era una delle scuse più usate ai tempi quando insomma, stasera ti faccio vedere le stelle che cadono, ti insegno un pochino il senso del cielo. Poi non sapevi niente, grande carro, piccolo carro, boh, fine, io mi fermavo lì, però ci mettevo 2 ore a spiegare il grande carro e altre 2 ore a spiegare il piccolo carro. La devo far pesare, devo farla cadere dall'alto, mica puoi andare, questo è il piccolo carro, è finito. No, devi farla pesare, devi condirla un pochino, devi far capire che ne sai, e quindi ci vuole proprio un discorso che parte da lontanissimo, come il discorso che parte da lontano è un gelato che devo assolutamente provare. Non so come sono finito dalle stelle al gelato, però è una cosa che, sapete, spesso e volentieri succede all'interno del nostro appuntamento. Va bene, allora, è successo che a Pescara è uscito il gelato al gusto di arrosticino o porchetta. Va bene, i nuovi gusti di gelato. È il modo migliore per gustare questi gusti è mettere un po' di gelato su una fetta di pane con un po' d'olio. Non ci credo. Dai, questa è una bufala, non può essere gelato sul pane. Ma stiamo scherzando davvero? Con un po' d'olio? Ma dai, per cortesia. Ma non esiste al mondo. Però è un gelato che voglio provare. Quella alla porchetta, assolutamente. Voglio sentire che sapore ha. Però di porchetta.

Fra Quintale con la sua aranciata canzone nuova, è stata anche fra le nostre new play. Adesso non ricordo, però sicuramente adesso parliamo di new play. Pecco l'aggancio. Dove sta? Una copiata davvero interessante quella che sta per arrivare. Chaka Khan e Snoop Dogg con il singolo che si intitola Boogie. Boogie's in my soul, ed è una delle nostre novità di questa settimana di Radio San Marino. Poi la ritroveremo anche all'interno della Top 50 e sicuramente all'interno della programmazione giornaliera. Ci accompagnerà con questo sound. Ascolti i successi di

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Chaka Khan e Snoop Dogg con Boogie's in My Soul questa settimana tra le novità di Radio San Marino, cioè tra le nostre new play. Hanno fatto un connubio piuttosto interessante, hanno messo insieme bimbi, bambini e scimmie. Va bene, allora le scimmie riconoscono le forme geometriche allo stesso modo dei bambini. Ci hanno fatto questa specie di giochi senza frontiere, praticamente. Beh, hanno giocato il fil rouge sicuramente anche loro. Va bene, comunque uno studio ha messo a confronto scimmie, bambini e adulti. Nello stesso, c'erano anche gli adulti. Gli adulti sono arrivati ultimi, va bene? In questa gara speciale non ci credo, dai. Va bene, comunque allora, uno studio ha messo a confronto scimmie, bambini e adulti nello stesso test di riconoscimento di forme geometriche. Il risultato evidenzia che l'intuizione geometrica è una cosa innata, cioè come riconoscere le forme geometriche, il quadrato, il triangolo, poi cos'è che c'è, l'esagono, il pentagono, cioè tutte queste cose. Bene, allora bambini e scimmie erano velocissimi a riconoscere le figure, gli adulti ci mettevano un pochino di più. Bene, siamo alla Summer Compilation con Noemi. Tu cosa fai questa sera? Poi Miguel Bosé se tu non torni, e si parte da Travis McCoy con Bruno Mars.

Miguel Bosè su Radio San Marino dal 1993 con la sua Se tu non torni, poi Noemi, tu cosa fai questa sera? Ma ad aprire la nostra compilation, Travis McCoy con Bruno Mars e Billionaire. Queste sono le tre canzoni protagoniste della nostra compilation. Senza interruzioni, le belle canzoni, la bella musica. Ognuno ha le sue, voglio dire, anche questi. Questo fanno parte della compilation, la quarta canzone compilation di oggi di Zufolos. Va bene, diamo un'occhiata più approfondita alla giornata di oggi, che è lunedì 10 agosto, è il 222esimo giorno dell'anno, appartiene alla 33esima settimana. Alla fine dell'anno mancano soltanto 143 giorni, mentre a Natale ne mancano 136 di giorni, 18 ore e 14 minuti. Diamo un'occhiata ai santi della giornata: San Lorenzo, diacono e martire, e San Besso.

che è soltanto martire. Nel 1910 Padre Pio diventa sacerdote, mentre nel 1984 debuttano i Red Hot Chili Peppers. Va bene che è questa band favolosa, che una band suonava un'orchestra, una cosa. Nel 1793 apre finalmente il Louvre, hanno trovato la chiave e hanno aperto il museo, mentre nel 1893 viene costituita la Banca d'Italia. Diamo un'occhiata ai nati della giornata di oggi. Nel 1960 Antonio Banderas, grande portiere della nazionale spagnola fino a qualche tempo fa, ha avuto un po' di cose, portiere bravissimo. Nel 1965 Lorella Cuccarini, grande tennista, ha vinto diversi tornei importanti, e Mancina, credo giocasse con la Mancina. Nel 1810 nasce Camillo Benso, conte di Cavour, che nei fumetti era l'acerrimo nemico del conte di Montecristo. Non erano loro due che si combattevano? No, niente, va bene. Diamo un'occhiata ai nati sportivi. Nel 1973, è così giovane, nasce Xavier Zanetti, che è stato un grandissimo nuotatore, ha fatto delle cose meravigliose, brevilineo, però insomma nuotava molto, molto, molto bene. Va bene, a proposito, adesso arriva Napoleone con Cucumarì.

0: Occorre un...
1: Dimmi.
0: Stabiliamo un contatto. Mi hanno detto.
1: Sì.
0: Mi hanno riferito.
1: Merigo, dimmi.
0: Che è un programma di vino.
1: Ah.
0: Quindi?
1: Quindi?
0: Lo ascolto molto volentieri.
1: Va bene. Ti aspetto, ma aspetto anche gli amici di Radio San Marino ogni giorno in diretta tra le 16 e le 17 e in replica alle 20.
2: Stabiliamo un contatto in Summertime.
3: La prossima canzone, il testo celebra le spensierate giornate estive. È il singolo d'esordio di una band inglese del 1970. Loro si chiamavano Mango Jerry. La canzone esce e diventa un successo incredibile perché raggiunge il primo posto nelle classifiche di tutto il mondo e ci rimane per 7 settimane. In the Summertime.
2: Trivia.

0: non finisce mai.
1: Non finisce mai.
2: Radio San Marino.
3: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

balla. Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

0: Le tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
2: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Ecogreen, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
3: Ancora buongiorno da Radio San Marino, sono le 7.
2: Radio San Marino, meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Anticiclone africano, caldo intenso per la settimana che ci condurrà verso il Ferragosto, quindi prosegue il dominio dell'anticiclone africano, meteo in prevalenza soleggiato e clima molto caldo, con temperature massime che raggiungeranno anche i 40 gradi, quindi sono attese temperature piuttosto elevate nelle aree interne, clima afoso invece lungo le coste e grandi centri urbani, soprattutto di notte. Tutto maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Quindi mettiamoci l'animo in pace perché continuerà questa temperatura piuttosto elevata anche nei prossimi giorni. Ancora buongiorno e bentrovati, siete nel mattino di Radio San Marino, io sono Mirko Zanni, ho il piacere di accompagnarvi fino alle 8, poi alle 8 lo sapete, primo appuntamento di giornata con l'informazione dalla radio che senti, scopriremo insieme ad Anna Gaspari quelli che sono i titoli che compongono le prime pagine dei quotidiani che oggi potete trovare in edicola. Tra poco ci occupiamo di uno studio che è stato condotto in quel di Ferrara, perché si è scoperto e si sono chiesti si comincia a sbadigliare già nella pancia della mamma? Ebbene sì, lo scopriremo tra poco.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

canzone che pensavo arrivasse da più indietro, invece no, 2005, The Fray con How to Save a Life, canzone che abbiamo ritrovato all'interno della nostra mattinata insieme. Allora parliamo di questo studio che è stato condotto da dei medici, scienziati di Ferrara, che si sono chiesti perché i feti nella pancia della mamma sbadigliano. Si comincia a sbadigliare già nella pancia della mamma. Allora, uno studio guidato appunto dall'Università di Ferrara ha analizzato il comportamento dei feti che erano tra la 23esima e la 31esima settimana. Non chiedetemi mesi perché non lo so. Dati rilevano una frequenza sorprendente di sbadigli e un possibile legame con i neonati sottopeso. Va bene? Allora, non sono legati alla noia, probabilmente si annoiano. Uno si annoia, sbadiglia anche, no? Gli viene quella sonnolenza che serataccia proprio. Cosa? Vabbè, poi se la mamma mangia piccante invece magari un pochino si ravviva la cosa, però se la serata proprio di quelle noiose da sbadiglio. Invece no, è stato fare un possibile legame con i neonati che siano in quel momento sottopeso. Credo di non aver mai sbadigliato. Non credo che io sottopeso non so cosa voglia dire. Per me sottopeso è una parola straniera che non trovo in nessun vocabolario. Non credo di essere. Comunque non credo di aver mai sbadigliato. Mai stato sottopeso in vita mia, proprio sono fortunato da quel punto di vista. Chris De Sarandi adesso.

Sempre bello ritrovare gli stadio all'interno della programmazione di Radio San Marino anche in questa mattina. Ti mando un bacio 1997. Ancora buongiorno da Mirko Zani, con voi fino alle 8. Lo sapevate che l'uomo ragno si sposa? Anzi, si è sposato. Non quello dei fumetti. Tom Holland e Zendaya sono convolate a giuste nozze. Nozze da 580.000 sterline, 300 invitati. Ne avevano due in meno di quelli che avevo io. È un matrimonio piuttosto importante, piuttosto imponente, festeggiamento indimenticabile nella storica tenuta di Beaverbrook per la coppia più amata di Hollywood. Lei, io adesso non so se nella foto che hanno scattato lei aveva dei tacchi leggermente più alti, è un pochino più alta di lui, però insomma sono una bella coppia, due bei giovani che si sono sposati, lui naturalmente con una cravatta, non credo che sia quella del matrimonio, spero di no per lui, c'è una cravatta che aveva un ragno sul nodo, credo che ci tenga a far sapere che ha interpretato l'uomo ragno, anche se in un'intervista si è lasciato andare a una indiscrezione, a una confidenza, ha detto vorrei abbandonare il personaggio, vorrei fare qualcos'altro, quindi proprio Tom Holland si è un po' stufato di fare l'uomo ragno. Va bene, arriva Harry Styles adesso.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

santa. Ma pur avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo?

0: sai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Tiziano Ferro 2006 con Ti scatterò una foto nel mattino di Radio San Marino. Una delle notizie che ha allarmato la settimana sportiva degli italiani è stato il ritorno in clinica di Jannik Sinner, perché è di nuovo accusato un disturbo, un male, un dolore al ginocchio. Ebbene, da poche ore è arrivata la conferma: Sinner salterà il Master 1000 di Cincinnati per un infortunio al ginocchio destro, quindi adesso parte la corsa contro il tempo per essere presenti agli US Open, che si terranno un pochino più avanti. Il ginocchio destro mi sta dando fastidio e devo ammettere che non sono ancora pronto per gareggiare, ha dichiarato il tennista numero uno al mondo dopo l'annuncio del forfè. C'era nell'aria un pochino, si temeva questa cosa, hanno fatto i conti, ci sono 650 punti in palio, credo perda 650 punti, non dovrebbe essere a rischio la sua prima posizione, anche perché comunque Alcaraz continua a essere secondo e c'è Tsitsipas che sta avanzando, però insomma rimane al momento al terzo posto. Però dispiace vedere Sinner che getta la spugna, perché insomma siamo abituati a vederlo un po' come Iron Man, no? Quindi è sempre pronto e sempre disposto a giocare, invece questa volta il ginocchio lo ha fermato. Questa è Radio San Marino, io sono Mirko Zanni, vi ricordo l'appuntamento delle 8 con l'informazione, insieme ad Anna Gaspari guarderemo i titoli delle prime pagine dei quotidiani. Adesso arriva Olivia Rodrigo con Drop Dead su Radio San Marino.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più. Per tutti i clienti dal 13 agosto 25% di sconto sui prodotti Solidal per i clienti Fidelity Più, speciale gelati con sconto del 50%. Vi diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancop, la tua spesa sicura sempre a Dogana, anche la domenica. È tempo adesso della nostra compilation, fra poco Carol G insieme a Manu Chao, ritroveremo anche i Gazzosa, subito Raff, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino.
1: Tre successi per te.
0: Tre successi per te. Summer Compilation.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

freschissimi e freschi, era l'estate del 2001, gazzosa con www, mi piaci tu, a chiudere la sequenza naturalmente di quella che è la nostra compilation aperta da Raf. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, poi ci siamo goduti anche Karol G e Manu Chao con Viajando por el mundo. È lunedì mattina, è il 10 agosto, buona estate, 8:47 minuti.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
0: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
5: Ogni sera dalle 21, Radio San Marino Classic vi regala grandi atmosfere musicali, canzoni che fanno sognare, per un'ora di autentico relax. Classic in Love, dalle 21, solo su Radio San Marino Classic.
6: È il momento di farci un viaggio nel tempo che ci porterà al 1999 con uno dei tanti grandi successi con cui ha accompagnato la nostra vita il grandissimo Robbie Williams. In questo caso, in questo lunedì mattina 10 agosto, abbiamo deciso di riascoltare con voi She's the One.

0: Amici e amiche di Radio San Marino, stabiliamo un contatto?
1: Ma sei sicuro di una domanda del genere?
0: Ma che domanda? Ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20.
2: Ci stabiliamo un contatto in Summertime.
3: Buongiorno, su San Marino sono le 9.
4: Radio San Marino, meteo.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Anticiclone africano, caldo intenso per la settimana che ci condurrà verso il Ferragosto, quindi prosegue il dominio dell'anticiclone africano, meteo in prevalenza soleggiato e clima molto caldo, con temperature massime che raggiungeranno anche i 40 gradi, quindi sono attese temperature piuttosto elevate nelle aree interne, clima afoso invece lungo le coste e grandi centri urbani, soprattutto di notte. Tutto maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
3: Pronti per affrontare la nostra seconda ora insieme, carica come sempre di bella musica, e poi abbiamo ancora cose da raccontarvi, come è buona regola del nostro appuntamento, per cercare intanto di accompagnarvi in quello che è l'impatto con la nuova settimana se state lavorando. Saluto tutti coloro che invece cominciano ufficialmente oggi la loro prima giornata di vacanza e di permanenza in Riviera, per cui piedini sulla sabbia, il sole c'è, bagni per tenersi un po' rinfrescati quando le temperature cominceranno a salire. Intanto noi ripartiamo con Samurai J e Flamenco Paranoia.

Easy, beh, insomma, la canzone giusta, direi, per la notizia giusta, un fenomeno in aumento in territorio italiano che è decisamente allarmante, quello dell'aggressione stradale per motivi di viabilità. Gli automobilisti italiani sono sempre più litigiosi e a testimonianza arrivano i dati dell'osservatorio ASAPS, che è l'associazione sostenitori e amici della polizia stradale, secondo i quali l'anno scorso ci sono state oltre 200 aggressioni gravi, appunto, dicevamo, per questioni di viabilità, mancate precedenze, sorpassi azzardati, insomma situazioni che ovviamente stanno diventando, anzi direi che a 200 ed oltre aggressioni sono situazioni che potremmo definire anche fuori controllo, no? Ecco, dovremmo forse prendere qualche goccina prima di uscire di casa che non inibisca la guida, ma che comunque ci faccia stare rilassati, perché è una situazione veramente proprio brutta, direi, di questa umanità che ci dimostra sempre il lato peggiore. Cioè, ultimo, quando dorme la città?

Samuele Bersani con Freak. Il caldo intenso di questo periodo sta anticipando anche quelle che sono le raccolte. Per esempio, comincia il 16, anzi o meglio il 17, la raccolta delle prime uve, che ovviamente serviranno a fare le basi, così le chiamano tecnicamente. Poi anche in Val di Non, per esempio, cominceranno proprio in questi giorni la raccolta delle mele, un raccolto che è in netto anticipo anche da questo punto di vista, e questo sempre dovuto al caldo. Quindi stanno cambiando un po' anche, no, le espressioni, diciamo, della natura, quelli che sono fra virgolette i tempi stessi della maturazione dei frutti della terra in maniera sensibile. In questo caso Sienna Spyro, Sienna Spyro, il suo singolo si intitola Material Lovers, per augurarvi una buona mattinata naturalmente qui su Radio San Marino.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Bellezza insieme ad Achille Lauro e Orietta Berti con Mille. Sono le 9:22 minuti. Buongiorno, siete con Roberto Bagazzoli fino alle 10. Negli anni 80, quando l'IPU iniziò a portare in Italia una parola che nessuno sapeva ancora pronunciare, il birdwatching, sembrava un'eccentricità da anglosassoni. Parliamo del bear watching. Si fa in piccoli gruppi, sempre con una guida che conosca il territorio, mai per conto proprio. La logica è la stessa che vale per qualunque incontro ravvicinato con l'animale, per cui vanno mantenute le distanze, la propria presenza deve essere segnalata con la voce e non bisogna mai avvicinarsi ad una femmina con i cuccioli. La provincia autonoma di Trento ha pubblicato un vero e proprio vademecum di comportamento per chi si muove in montagna in alcune zone della regione. E con le regole base, non correre mai, non lasciare cibo nello zaino, a quelle situazioni anche decisamente più critiche. Quindi ecco, non fate birdwatching da soli, la cosa fondamentale, direi, di queste indicazioni. Siamo arrivati alle 9:23 minuti, buona mattinata a Radio San Marino, Roberto Bagazzoli, e adesso c'è anche Fulminacci a dare colore a questa giornata, magari se ne ha bisogno, sorseggiando un buon caffè. Maledetto me!

0: Una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
2: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
5: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
6: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
5: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
7: È tempo di novità, prontissimi come

Olivia Dean, Baby Steps, piccoli passi, che potrebbero essere proprio quelli che ci servono per realizzare un desiderio. Stavamo parlando di questo, di sogni da tirare fuori dal cassetto e soprattutto del modo in cui potremmo veramente concretizzarli. E allora abbiamo detto, beh, una volta scelto il desiderio, incominciamo non ad immaginare il percorso che c'è nel mezzo, perché magari lì ci vengono in mente tutti i limiti, tutte le difficoltà, tutto il tempo che ci potrebbe volere, ma portiamoci direttamente alla sua realizzazione. Quindi immaginiamo, ad esempio, se vogliamo fare un nuovo lavoro, immaginiamoci già con qualcuno a parlarne, e a parlarne in maniera bella, positiva, quindi della serie: ah, che bello, adesso lavoro lì e sto benissimo. Ecco, non è che dobbiamo costringerci in realtà poi a provare un entusiasmo gigantesco, perché la sensazione legata a un desiderio realizzato può essere molto più, insomma, tranquilla, può trattarsi di sollievo, di gratitudine, di sicurezza, semplicemente, diciamo, quella naturalezza che avremmo se quella realtà facesse già parte della nostra vita. L'euforia dice: è incredibile, non riesco a crederci, mentre la naturalezza dice: sì, questa adesso è la mia vita. E sentirlo non è che significa star lì immobili ad aspettare che il cielo risolva, insomma, tutto al posto nostro, significa familiarizzare magari con una versione di noi che non considera quel desiderio estraneo o impossibile. E ragazzi, quando cambia proprio il modo in cui percepiamo, no? In cui ci percepiamo, possono cambiare anche le possibilità che notiamo, le decisioni che prendiamo, i piccoli passi che siamo disposti a compiere.

quindi ecco, proviamo a fare questo, poi magari mi fate sapere, intanto noi ci mettiamo il ritmo, quello giusto per esprimere i desideri, la nostra Summer Compilation con American Tremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, Estasi di Gaia, e ad aprire Carrigas con Love Full.

0: cinema dei Castelli con La vita da grandi, un film che racconta il rapporto tra Irene e suo fratello Omar e il desiderio di lui di costruire una vita autonoma. Vi ricordo anche che l'ingresso è gratuito e poi durante la giornata invece a Palazzo Somms è visibile Inarrestabile, la mostra dell'artista nigeriana Nididi e Emefiele, tra pittura, collage e installazioni. L'ultimo ingresso è alle 19:15.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
6: Speciale anni 60, la rivoluzione musicale. Ogni domenica sera dalle 22 su San Marino Classic, la radio dei grandi.
7: E allora dai, dopo aver parlato di desideri profondi, devo dirvi che qui c'è qualcuno che sta per rivolgere all'universo una richiesta molto diretta, ossia dateci un po' d'amore. Canzone che fu pubblicata originariamente dallo Spencer Davis Group nel 1966, poi nell'80 i Blues Brothers la portarono dentro il loro film Gimme Some Love.

nostra collection su Radio San Marino con questa Give Me Some Lovin'. E facciamo una cosa, noi torniamo per questo finale d'ora ai nostri desideri, perché di questo che stavamo un po' parlando. Anzi, a volte diciamo di pensare continuamente a quello che vogliamo, ma in realtà continuiamo a pensare alla sua mancanza, cioè della serie non è ancora successo e chissà quando arriverà, forse non fa per me. E in questa maniera, senza accorgercene, invece di familiarizzare, come dicevamo prima, con la sensazione della realizzazione, ci esercitiamo ogni giorno nel sentirla lontana. Quindi l'invito ovviamente non è negare quello che sta accadendo nel presente o raccontarsi che qualcosa sia già accaduto quando non è vero, è concedersi, ecco, almeno per pochi minuti, un'immagine differente, cioè non quella di noi che aspettiamo, ma quella di noi che abbiamo finalmente accolto quella possibilità, noi che abbiamo aperto quella porta. Poi magari torniamo alla realtà e facciamo quello che possiamo fare oggi, però partendo da una posizione secondo me interiore diversa, no? E noi che siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, che vogliamo guardare le cose da un'altra prospettiva, ecco che credo che questo faccia un po' la differenza, cioè non siamo più soltanto la persona che è lì e che spera, ma cominciamo a sentirci anche la persona che può riconoscere un'occasione, può prendere una decisione, muovere il passo giusto quando poi insomma si presenta, dai, facciamolo. Tra l'altro tra poco sono già arrivati i vostri messaggi, li leggerò in diretta, vediamo un po' quali sono quei desideri che oggi avete deciso di tirare fuori dal cassetto.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
2: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
3: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
4: Su Radio San Marino sono le 11 in punto, la nostra redazione con le notizie.
3: Radio San Marino. Le notizie.
5: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Scattano oggi a San Marino i divieti previsti dall'ordinanza sull'emergenza idrica. Vietato innaffiare giardini e orti, lavare piazzali e strade private, riempire piscine e lavare auto fuori dagli impianti autorizzati. L'AS invita a ridurre i consumi per evitare problemi nelle prossime settimane. Preoccupano infatti le scarse piogge, il caldo e i limiti ai prelievi in territorio italiano, fonte primaria per l'acqua potabile dei sammarinesi. Previste sanzioni da 150 a 2000 euro per chi infrange l'ordinanza. Ha superato la notte in terapia intensiva all'ospedale Infermi di Rimini il bimbo che ieri ha rischiato l'annegamento alla piscina del centro vacanze di Cailungo. Attualmente è stabile, intubato e in sedazione farmacologica e la prognosi è riservata. Ieri, quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, il bimbo era in stato di incoscienza. Stando ai testimoni presenti nella struttura, il bimbo era coi genitori e la nonna, ma il padre e la madre, disperati, si sono accorti dell'accaduto quando era già in corso le manovre di rianimazione del bimbo, eseguito dal bagnino di salvataggio della struttura. Mercoledì 12 agosto, eclissi di sole visibile anche in Romagna e a San Marino. Il fenomeno inizierà verso il tramonto alle 19:29 e raggiungerà la fase più spettacolare verso le 20:20. Per osservarlo al meglio serviranno zone alte rivolte ad ovest. Come spiega Meteo.sm, i punti migliori sul Titano saranno San Marino Città, Ventoso, Santa Mustiola e le alture di Fiorentino, Acquaviva. Fondamentale usare occhialini certificati. Guardare direttamente il sole senza protezione può provocare gravi danni alla vista. Gli esteri. Netanyahu boccia il piano di pace americano per Gaza e ribadisce che Israele non ritirerà le proprie forze dalla striscia finché Hamas non completerà il disarmo. Il premier israeliano avverte inoltre che finché resterà in carica non nascerà uno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. La Casa Bianca minimizza le dichiarazioni e assicura di comprendere le esigenze politiche di Netanyahu, mentre Hamas chiede agli Stati Uniti di fare pressione perché Tel Aviv rispetti la roadmap. E per finire lo sport, è morto a 87 anni Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Si è spento ieri in una clinica di Torino dopo un periodo di malattia. Il 3 settembre 1960 conquistò l'oro allo Stadio Olimpico di Roma, eguagliando anche il record mondiale con 20 secondi e 5. Fu il primo velocista europeo a vincere il titolo olimpico sui 200 metri. I funerali si svolgeranno in forma privata. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinotv.sm, sui nostri

0: canali social e scaricate la nostra app.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Anticiclone africano, caldo intenso per la settimana che ci condurrà verso il Ferragosto, quindi prosegue il dominio dell'anticiclone africano, meteo in prevalenza soleggiato e clima molto caldo, con temperature massime che raggiungeranno anche i 40 gradi, quindi sono attese temperature piuttosto elevate nelle aree interne, clima afoso invece lungo le coste e grandi centri urbani, soprattutto di notte. Tutto maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi B Meteo.
4: Grazie mille agli amici di Trebi Meteo e anche alla nostra redazione giornalistica, come sempre puntuale con tutti gli aggiornamenti qui su Radio San Marino. Io sono Katia De Monti, ancora ben trovati insieme fino alle 12.30 nel nostro spazio, quello dedicato a quelli del bicchiere mezzo pieno. Anzi, tra poco apriremo simbolicamente il cielo dei vostri desideri, perché nella prima ora vi ho chiesto di recuperare quello lì, quello rimasto in silenzio forse da anni, e finalmente di esprimerlo. E al 335 104 1027 sono arrivati dei messaggi molto belli, ne leggerò qualcuno. Intanto cominciamo viaggiando con Karol G e Manu Chao.
5: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti.

Zucchero con il grande Babumba questa mattina qui su Radio San Marino. E Babumba mi fa pensare a qualcosa che ovviamente esplode, e devo dire che questa mattina abbiamo provato in qualche modo a tirar fuori dal cassetto alcuni desideri rimasti nascosti lì un po' troppo a lungo. E allora al 335 104 1027 vi ho chiesto appunto l'atto semplice di tirarlo fuori, cioè di dire qual è. E Laura ci scrive: sogno da sempre di aprire una piccola libreria con qualche poltrona, un tavolo e uno spazio nel quale le persone possano fermarsi a leggere. Non l'ho mai detto perché mi sembrava poco realistico, oggi almeno l'ho scritto. Ed è proprio così che si fa, Laura, perché intanto l'hai messo in circolo, e poi ti dico, se lo farai, ecco, io in quella libreria verrò sicuramente a trovarti. E poi Marco racconta: vorrei tornare a suonare il pianoforte, ho smesso da ragazzo perché mi dicevano che non serviva a nulla, ma ogni volta che ne vedo uno mi viene ancora voglia di sedermi. Ecco, vedete, le passioni che poi nascono da piccoli, che vengono un po' stroncate, rimangono lì, e secondo me invece vale assolutamente la pena di rimettersi in gioco, Marco, cioè voglio proprio stimolarti in questo. E poi c'è un messaggio senza firma: da anni desidero trasferirmi vicino al mare, continuo ad aspettare il momento perfetto, ma intanto il tempo passa. E però vi dico una cosa, ragazzi, cioè non è che questa mattina dobbiamo trovare immediatamente una soluzione, cioè quei desideri in realtà hanno già compiuto un gesto importante, hanno smesso di rimanere nascosti, e forse questa sera una stella magari non può assolutamente realizzarli al posto nostro, però può ricordarci che veramente esistono ancora. E secondo me, quando un desiderio è abbastanza forte, una strada la trova sempre.

accompagnarci in questo nostro lunedì, in questo inizio di settimana qui su Radio San Marino, in vacanza con me. Se invece di andare in vacanza noi per qualche minuto mandassimo invece in vacanza telefoni, notifiche, schermi, diciamo che le tendenze dell'arredamento del 2026 ci sono le cosiddette stanze analogiche, cioè pensate spazi della casa senza televisori o comunque dispositivi, pensati proprio per leggere, ascoltare un disco, giocare, disegnare oppure semplicemente parlare, che secondo me è una pratica che bisognerebbe incentivare sempre di più. Ovviamente non è che serve avere una stanza libera o cominciare una ristrutturazione di casa, può bastare magari un angolino con una poltrona, una lampada e soprattutto con una regola molto semplice: per mezz'ora il telefono rimane altrove. Secondo me l'idea è molto interessante, perché non è che si tratta di rifiutare la tecnologia, ma proprio di crearsi uno spazio in cui non sia lei la protagonista o comunque decidere continuamente dove debba andare la nostra attenzione, anche perché ricordiamoci ragazzi, cioè la tecnologia è utile nel momento in cui la sfruttiamo a nostro vantaggio, nel momento in cui siamo noi comunque a comandare lei, nel momento in cui invece ne diventiamo schiavi, ecco che è lì che nascono tutte quelle problematiche che ultimamente di cui ultimamente sentiamo tanto parlare. E comunque probabilmente è l'unica stanza intelligente nella quale l'oggetto più smart della casa deve aspettare fuori, se ci pensate.

Ed ora una canzone che ha tutta una sua storia, tutto un suo viaggio, perché è rimasta in lavorazione per 6 estati e finalmente arriva a noi tra le nostre new play di questa settimana. Una collaborazione fortissima, quella tra Martin Garrix e U2. L'hanno presentato questo singolo al Tomorrowland, dove The Age è comparsa a sorpresa, insomma, sul palco, suonando dal vivo insieme al produttore olandese, e si intitola Fireflies.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora è il momento di andare insieme da Titan Coop, perché lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati e con le tessere del risparmio dar maggior valore alla tua spesa, con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti dal 13 agosto 25% di sconto sui prodotti Solidal. Per i clienti Fidelity Più invece speciale gelati con sconti fino al 50%. E noi invece ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana, anche la domenica. Ed ora la nostra Summer Compilation, grandi protagonisti Angelina Mango, Marco Mengoni con...

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a Katia De Monte.

La voce di Avril Lavigne a chiudere la nostra compilation su Radio San Marino, tra l'altro diciamo compilation che racconta praticamente una relazione completa, perché all'inizio Charles and Eddie si domandano ti mentirai mai e Angelina Mango e Marco Mengoni rispondono con un canto d'amore, poi arriva Avril Lavigne che ascolta un po' entrambe le versioni e conclude che appunto è tutto molto complicated, diciamo tre canzoni parecchio da chiarire. E comunque rimaniamo sulla parola che ci ha lasciato Avril Lavigne, complicated, una parola perfetta anche per descrivere certi mobili quando apriamo la confezione e scopriamo, che ne so, quei 47 pezzi, il foglio delle istruzioni e una vite che alla fine poi avanza sempre. Diciamo che esiste un meccanismo ormai sdoganato e chiamato effetto IKEA, cioè tendiamo, pensate, a dare più valore agli oggetti che abbiamo in qualche modo costruito, cioè anche quando il risultato non è esattamente, diciamo, quello che magari è lì fotografato sul catalogo, che ne so, quella mensola leggermente storta ci appare bellissima perché conosciamo magari tutti i tentativi, tutte le ore, tutte le parole irripetibili che in fondo ci è costata, quindi non vediamo soltanto l'oggetto, vediamo anche un po' il nostro impegno. E il principio vale oltre i mobili, no? Le cose magari nelle quali investiamo tempo, attenzione ed energia diventano molto spesso più preziose proprio perché portano una parte del nostro lavoro. Dai, l'amore rende ciechi, ma anche una brugola utilizzata per tre ore può veramente fare parecchio. E adesso invece arriva Achille Lauro che ci porta molto lontano, sapete dove? Nella città degli angeli.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogie's My Soul.

0: adesso dalle novità musicali noi invece passiamo alla storia della musica, tra l'altro canzone quella che sta per arrivare, di cui bastano veramente le prime note di chitarra per riconoscerla, firmata da Elaynard Skynyrd nel 74, era contenuta nel secondo album che si intitola Second Helping, e ci ascoltiamo insieme a Sweet Home Alabama.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

Collection, Collection che come sempre arriva alla fine di ogni ora per riportarci non soltanto indietro nel tempo, ma per riportarci le belle emozioni che magari quel disco ci ha fatto provare. E adesso noi continuiamo con le belle emozioni, perché arriva anche Olivia Dean con la sua So Easy.

0: Occorre un...
1: Dimmi.
0: Stabiliamo un contatto. Mi hanno detto, mi hanno riferito.
1: Merigo, dimmi.
0: Che è un programma di vino. Quindi,
1: quindi
0: lo ascolto molto volentieri.
1: Va bene, ti aspetto, ma aspetto anche gli amici di Radio San Marino ogni giorno in diretta tra le 16 e le 17 e in replica alle 20.
2: Ci stabiliamo un contatto in summertime.
3: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
2: Rapublic.
4: Eh sì, è proprio vero che il tempo passa veloce quando si sta bene. Siamo arrivati alle 12 in punto qui su Radio San Marino. Ancora buongiorno a tutti quelli che magari si sono uniti a noi soltanto adesso. Io sono Katia De Monte, noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, questo bellissimo club che al mattino arriva qui così com'è e poi cerca insomma di migliorarsi o quantomeno di migliorare il proprio umore per almeno l'ora di pranzo. Diciamo che in quest'ultima parte, quest'ultima mezz'oretta, scopriremo anche perché spesso ci sentiamo osservati molto più di quanto lo siamo davvero e perché due persone che parlano lingue diverse potrebbero non dividere i colori esattamente nello stesso modo.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Il ritmo di Radio San Marino con The Weeknd e la sua Blinding Lights nel nostro lunedì. E a proposito di Blinding Lights, a volte in realtà non servono luci accecanti per sentirci improvvisamente al centro dell'attenzione, perché esiste un meccanismo chiamato spotlight effect, cioè tendiamo un po' a sopravvalutare quando gli altri notano il nostro aspetto, i piccoli errori o comunque i momenti imbarazzanti, che ne so, la macchia sulla maglietta, la parola pronunciata male, un inciampo oppure che ne so, l'ingresso poco elegante. Ecco, tutto questo ci sembra immediatamente visibile a tutta la stanza, cioè siamo convinti che qualcuno abbia già aperto, diciamo, un fascicolo completo sull'accaduto, quando in realtà gli altri sono spesso magari troppo occupati a domandarsi che cosa stiamo pensando noi di loro. Cioè ognuno cammina un po' sotto il proprio riflettore immaginario e in realtà ha pochissimo tempo per occuparsi del nostro. Questo non è che significa che nessuno ci vede, nessuno ci guarda, però significa che la luce che sentiamo puntata addosso molto spesso è quasi sempre molto più potente della nostra testa che nella realtà. Quindi quella figuraccia che ricordate perfettamente da 3 anni probabilmente ha un unico archivista, cioè voi.

0: defunto.
1: One S la camisa negra e dal nero invece passiamo a tutti gli altri colori, perché come vi anticipavo a inizio d'ora, le lingue non dividono lo spettro cromatico esattamente nello stesso modo. Cioè in inglese la parola blu comprende una zona molto ampia, in russo invece esistono due termini di base distinti. Sinigi indica il blu scuro, mentre goluboi corrisponde all'azzurro. Anche in italiano sentiamo molto chiaramente la differenza tra il blu e l'azzurro. E tra l'altro in alcuni esperimenti, pensate, questa è una cosa un po' curiosa, chi parla russo riconosce più velocemente due tonalità quando appartengono alle due categorie linguistiche differenti. Cioè le parole non modificano i nostri occhi, non cambiano fisicamente i colori, però possono influenzare il modo e la rapidità con cui li raggruppiamo mentalmente. Quindi non è che sempre è vero che due persone stiano discutendo dello stesso colore, qualche volta stanno semplicemente litigando un po' con il vocabolario.

E adesso arriva una delle mie novità preferite del momento, protagonista Chaka Khan, che è entrata in studio per preparare il suo nuovo album che poi uscirà il 18 settembre. Tra l'altro Sia, che ha collaborato al progetto, l'ha descritta come un'autentica one take wonder, cioè una cantante capace di trovare la propria interpretazione praticamente al primo tentativo. In questo caso lo fa insieme a Snoop Dogg. Il nuovo singolo si intitola Boogies in My Soul.

0: Come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Shaka Khan, Boogie's in my soul. Allora, se il lunedì possiede un'anima questa mattina, diciamo, abbiamo provato a metterci dentro almeno un po' di boogie, anzi siamo partiti guardando le stelle, abbiamo recuperato tutti quei desideri che sono rimasti lì in quel cassetto famosissimo, poi siamo entrati nelle stanze analogiche, in case dal profumo riconoscibile, colori che cambiano nome attraverso le lingue, e quindi come sempre voglio ringraziarvi per aver condiviso con me questa mattinata su Radio San Marino. Io sono Katia De Monte, vi do appuntamento a domani, sempre qui a partire dalle 10. Questa sera ve lo dico, notte di San Lorenzo, se alzerete gli occhi verso il cielo, dai, fatelo con calma, non con tutto quello che vale, non tutto quello che vale deve necessariamente passare di corsa. Mi raccomando, buon proseguimento, ciao a tutti.
3: Tra poco su Radio San Marino, mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
4: Wow.
3: Senza interruzioni pubblicitarie.
4: Senza interruzioni pubblicitarie.
3: Resta qui.
5: Here we go.
3: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
6: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
7: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
10: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
11: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
10: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
12: La radio.
13: La radio.
12: La radio.
14: San Marino.
15: Estate 1994.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: San Marino.
1: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Rapublic! San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
2: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Ecogreen, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
3: Sulla radio che senti, 30 secondi alle 13, meteo.
2: Radio San Marino, meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Anticiclone africano, caldo intenso per la settimana che ci condurrà verso il Ferragosto, quindi prosegue il dominio dell'anticiclone africano, meteo in prevalenza soleggiato e clima molto caldo, con temperature massime che raggiungeranno anche i 40 gradi, quindi sono attese temperature piuttosto elevate nelle aree interne, clima afoso invece lungo le coste e grandi centri urbani, soprattutto di notte. Tutto maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
3: Ma buongiornissimo da Iron, un abbraccio a tutti gli ascoltatori sintonizzati sulla radio che senti. Bentornato io, ma bentornati anche voi. Ci risentiamo qui nella nostra fascia oraria abituale. Tornato e dalla pausa e riprendiamo regolarmente il nostro appuntamento insieme in questo lunedì 10 agosto. Sono state settimane in cui, insomma, anche se non eravamo qui a commentare in diretta, sono successe davvero tante cose. Purtroppo anche nel mondo della musica ci sono stati alcuni nomi enormi che sono venuti a mancare. Peppino Di Capri, che l'abbiamo preso in tempo soltanto pochi giorni fa, invece Francesco Guccini, uno dei più grandi cantautori della storia della musica italiana. Poi anche William Orbit, produttore che ha lasciato un segno enorme nel pop internazionale. Ma avremo modo di recuperare, raccontare, ricordare un po' tutto quello che è successo anche nel corso delle prossime dirette insieme. Dalle 13 alle 15:30 riprende il momento Good Vibes con Irol. Tanta musica, curiosità, novità. 335 104 1027 il numero per i vostri messaggi. Ripartiamo da Madonna, Dance Theria.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

The Echo Smith con Cole Kids, il 2014 su Radio San Marino, c'è il vostro Hero, saluto tutti gli amici che già ci scrivono, Ilaria, Gaia, Silvia, Marco. E in questi giorni, oltre a essere stato un pochino in pausa, tra l'altro, dalle parti della Toscana, Maremma, posti incredibili, avremo modo sicuramente di continuare a parlarne. E in questi giorni però la musica italiana ha salutato uno dei grandi maestri, Francesco Guccini, è scomparso, 86 anni, lo avrete già sentito da tantissimi colleghi, ci tenevo anch'io a dire due parole a riguardo. Cantautore, scrittore, intellettuale, ha raccontato più di mezzo secolo d'Italia, la politica, le generazioni, ma anche il tempo che passa, i ricordi, la vita quotidiana. Una scrittura che spesso si avvicinava alla poesia. Tra l'altro c'era anche un rapporto con la musica rap particolare, ultimamente si è sentito molto con Fabri Fibra, che aveva ripreso un suo pezzo. E insomma, anche le nuove generazioni conoscevano bene questo nome, le canzoni indimenticabili che ha lasciato, La locomotiva, La velenata, Auschwitz, Eschimo, Canzone per un'amica, insomma, ha lasciato brani che sono entrati nella storia della canzone italiana. E volevo salutarlo anch'io, ricordando appunto Francesco Guccini. Ora andiamo dalla coppia dell'estate, Angelina Mango e Marco Mengoni, con la loro Canto d'amore. Angelina che ha ripreso le sue date nei teatri e ci sono veramente tantissimi eventi in quest'agosto. Tra poco parleremo di alcuni dei principali nella nostra zona e non solo. Ma ora, Canto d'amore.

Wet Wet Wet con Love Is All Around, il 1995, intanto che ci salutano, bentornato, buon inizio, un saluto ai roletti. Allora bene, 335 104 1027 il numero di riferimento per messaggi scritti o vocali. Torniamo alle novità, in questo caso internazionali, usciamo da un brano insomma internazionale, andiamo subito a questa battle, a questo dissing Taylor Swift contro Donald Trump, questa volta per una canzone. Cioè il team del presidente americano aveva pubblicato su TikTok un video di Donald e Melania con il sottofondo August di Taylor Swift, accompagnato anche da una provocazione, cioè hanno addirittura alzato il tiro, hanno scritto: sono sicuro che Taylor sarà felicissima che abbiamo usato la sua canzone. Allora, evidentemente non l'è stata affatto, perché il brano è stato rimosso dal video negli Stati Uniti dopo l'intervento appunto dei titolari dei diritti. Non è la prima volta che Trump utilizza musica o immagini legate a Taylor Swift, questa volta gliel'ha fatta pagare, però la cantante ha deciso di reagire. Poi la cosa interessante è che Taylor Swift negli ultimi anni ha lavorato moltissimo sul controllo editoriale commerciale della propria musica. Dopo una lunga battaglia legata ai master dei suoi primi album, ha progressivamente rafforzato la gestione dei diritti sulle sue opere, è arrivata ad avere un peso molto maggiore su come e dove la sua musica può essere utilizzata. Torniamo in Italia da Noemi, che sta meglio ora. Tu cosa fai questa sera? Ce lo domanda.

0: Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. Che pezzone, uno di quei brani. Ormai sono diventati praticamente un inno non ufficiale di New York. E tra l'altro in questo 2026 Jay-Z e Alicia Keys sono tornati a cantarla insieme dal vivo. E Alicia Keys ha raggiunto Jay-Z durante i grandi concerti che ha avuto in questo periodo allo Yankee Stadium, organizzati per celebrare i 30 anni di Reasonable Doubt, il disco d'esordio di Jay-Z. Quindi un anno importante per entrambi. Jay-Z è tornato sul palco diversi concerti evento e nei prossimi mesi passerà anche dall'Europa, Londra, Parigi, così via, non credo Italia. Alicia Keys invece in Italia c'è stata, lo ricordate bene, in occasione del Festival di Sanremo insieme al Super Eros Ramazzotti. Empire State of Mind rimane un pezzone. Torniamo in Italia, ora c'è Ultimo che continua a macinare numeri impressionanti, ha annunciato il tour nel 2027, sono già stati staccati 300.000 biglietti in mezz'ora. È il suo anno, è nel prime il nostro Ultimo, lo ascoltiamo con Romantica, poi la New Play.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

con Parapli, questo brano del 2026, freschissimo, è stato in viaggio e allora ha raccontato tante cose. Ora invece la New Play, brani freschissimi, ho usciti da poco e arriva una collaborazione top, quella tra due coniugi, Benny Blanco e Selena Gomez, si sono fatti aiutare da Becky G, il risultato è questa, Te Olvido, Lala anche. Ce l'ascoltiamo, eh? Brano leggero, estivo, sonorità latine. Aspettiamoci questo.

Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Te Olvido. Lala, il 2026, sulla radio che senti, e insomma, consacriamo questo matrimonio. Benny Blanco e Selena Gomez si erano sposati il 27 settembre dell'anno scorso a Santa Barbara. E quindi, insomma, non solo due artisti che lavorano insieme, ma marito e moglie. Quindi ci sta questo rapporto. 335-104-1027 è il numero di riferimento dove sto raccogliendo messaggi scritti o vocali, intanto che ascolteremo la nostra Summer Compilation, tre brani non stop senza interruzioni pubblicitarie, e c'è la coppia Emma Fabri Fibra con la loro antidroga, Dua Lipa con Break My Heart, e si parte con gli Ace of Base, Life is a Flower. Torno tra pochissimo da voi.

0: a heart.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
2: New Play. Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogie's My Soul.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: È il momento della collection su Radio San Marino. Facciamo un salto indietro nel tempo, negli Stati Uniti, metà anni 80, un incontro che ha cambiato parecchio la storia della musica. Da una parte i Run DMC, pionieri dell'hip hop, dall'altra gli Aerosmith di Steven Tyler e le sue origini calabresi. Ci ascoltiamo questo featuring Walk This Way.
0: Rivivi insieme a noi le canzoni.

Aerosmith, Walk This Way, 1986, sulla radio che senti, e insomma una rivisitazione di questo brano degli Aerosmith che era già pubblico negli anni 70, il risultato appunto mette insieme il rap, il rock, questa combinazione storica e tutt'altro che scontata, ha portato i Run DMC definitivamente nel mainstream, ha contribuito anche al gran ritorno degli Aerosmith, poi c'è Steven Tyler, le sue origini calabresi e insomma cose di cui abbiamo già parlato. Sempre restando in argomento gruppi americani e grandi ritorni, ci sono buone notizie per i fan dei Blink 182. Travis Barker ha confermato che la band sta lavorando al nuovo album. Batterista che ha raccontato durante un'intervista al New York Times ha spiegato anche che il progetto è in lavorazione quest'anno, non c'è ancora una data d'uscita, ma qualcosa si sta muovendo. Se sono tornati i Rolling Stones, gli U2, non vedo perché no, i Blink 182. L'ultimo loro album, One More Time, era del 2023, è stato il primo dopo 10 anni con la formazione storica di nuovo al completo. Mark Hoppus, Tom DeLonge, Travis Barker. E per Barker un periodo intenso, sta lavorando anche al nuovo disco degli Alkaline Trio, il 13 agosto. Insomma, sarà in un documentario Disney, insomma, ha il suo bel da fare. Per quanto riguarda invece personalità che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, c'è il giovanissimo produttore e cantante Somber, che insomma si è fatto riconoscere tra le sue nomination ai Grammy e cose varie. Ci ascoltiamo la sua nuovissima My Body Isn't Ready, Somber, e poi riparte una nuova ora insieme qui su Radio San Marino.

0: delle tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
2: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
3: C'è il vostro Hero sulla radio che senti in questo lunedì 10 agosto, tanti auguri, perché no, ad Antonio Bandera, a Sammarina Berlusconi, a Lorella Cuccarini, insomma, tanti compiono gli anni in questo agosto, tra cui anche Javier Zanetti. E tornando a noi invece, tante novità di cui parlare, ma sicuramente ce n'è una che riguarda l'intelligenza artificiale, perché Thomas Bangalter, metà dei Daft Punk, ha preso posizione contro quest'uso sfrenato. Tra l'altro veramente vengono caricati ogni giorno milioni di brani fatti con intelligenza artificiale, ne parleremo. Partiamo però da Samurai J, la sua carica latina, Flamenco Paranoia.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Mode Precious del 2005 sulla radio che senti. Evitiamo di storpiare come abbiamo fatto fuori onda il nome di questa band incredibile, Depeche Mode. E intanto ci spostiamo a parlare di un'altra band incredibile, o metà di questa band, i Daft Punk, del duo c'è Thomas Bangalter che ha preso posizione contro questa intelligenza artificiale usata in maniera sfrenata. Secondo lui il problema è semplice: l'AI porta troppo velocemente al risultato finale, rischia di saltare quella parte, no, più importante, il processo creativo, gli errori, gli esperimenti, il tentativo di capire cosa si vuole davvero esprimere. Vi è mai capitato di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale legati alla musica? Naturalmente scriveteci la vostra, 335 104 1027. Devo ammettere che a me è capitato nell'ultimo periodo ed è sorprendente questa tecnologia. Però la metà dei Daft Punk, Bangalter, dice che la parte che ama di più, proprio quella della ricerca, insomma, viene tolta, e lui si chiede perché dovrei saltare il momento che amo. Una posizione comunque che non porta avanti solo lui, ma è condivisa da artisti giganti: Skrillex, Billy Corgan, SZA, Damon Albarn, Kate Bush. E intanto invece le piattaforme di streaming stanno cercando di capire come gestire questa quantità enorme di musica generata artificialmente che arriva sulle piattaforme. È sicuramente un problema di questi anni, ma un problema che diventerà inevitabilmente una crescita tecnologica, un qualcosa che svolterà. Leggevo anche degli articoli riguardanti ai sintetizzatori. Negli anni 70-80 la musica internazionale era spaventata dall'arrivo dei sintetizzatori, che poi sono diventati strumenti incredibili per la musica anni 70-80. Bisogna solo imparare, no, ad utilizzarli nella maniera giusta. Lo stesso vale per l'intelligenza artificiale. Ma ora ce la prendiamo Goodbye con questi New Genea, il gruppo partenopeo, il duo che sta spaccando, e ci ascoltiamo la nuova Care, che sarebbe cadere in napoletano.

Purely Medley di Play il 97 su Radio San Marino, c'è il vostro Irola a tenervi compagnia. Intanto che sì, qualcuno ci scrive su questa intelligenza artificiale, argomento che ci porteremo dietro per un po'. Sono curioso comunque dei vostri feedback, perché insomma sarà un periodo dominato sicuramente dai drop di brani con intelligenza artificiale. Mentre invece c'è tanto movimento anche riguardo le sale cinematografiche, nonostante sia agosto, lo diciamo, c'è naturalmente il film Odissea di Nolan che sta volando al cinema con incassi incredibili, intanto che arriva invece questa notizia, sempre restando in argomento cinema, Michael, il biopic su Michael Jackson, a fine giugno aveva raggiunto 977 milioni di dollari e ha ufficialmente superato in questo momento il film di Nolan, quello su Oppenheimer. Quindi è diventato questo di Michael il biopic con il maggior incasso di sempre. E c'è una notizia, ovvero che dopo il successo enorme, Lionsgate ha confermato le riprese della seconda parte, che inizieranno tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. L'uscita al cinema della seconda parte di Michael, prevista per la fine del 2027, prima metà del 2028. Il primo film con Jafar Jackson nei panni dello zio, quindi ha superato il miliardo di dollari di incasso, è diventato il biopic di maggior successo della storia. Se avete qualcosa da dire riguardo Nolan, riguardo l'Odissea, sfogatevi, perché tra poco due parole le spenderemo. Intanto la musica con Peggy Gou, Aerostar, la loro Woman.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, il 2024 sulla radio che senti, c'è il vostro Irola a tenervi compagnia. Abbiamo parlato poco fa di film, di Michael, il biopic che insomma sta per andare a fare le riprese della nuova versione, del secondo capitolo, inizieranno alla fine di questo 2026. Intanto lo abbiamo paragonato anche a Oppenheimer perché lo ha superato e quindi è diventato il film su Michael, il biopic, insomma, con il maggior incasso della storia. Ma intanto invece Nolan è occupato con altro, con The Odyssey, questo film che in questo momento lo ha già superato il miliardo di dollari nel mondo ed è diventato, senza correggere per l'inflazione, il film di maggior incasso nella carriera di Christopher Nolan. Lo avete visto? Che cosa ne pensate? E la cosa bella, tra l'altro, è che il film sta facendo riscoprire davvero Omero. Negli Stati Uniti le vendite dell'Odissea sono aumentate del 76%, con biblioteche e librerie che registrano questa impennata di richieste. Io, per esempio, invece mi sono proprio appassionato all'opera, sono andato anche a riscoprire alcune vecchie trasposizioni come quella della Rai del 1968 e insomma sull'Odissea ce ne sarebbe tanto da dire. Diteci la vostra, 335-104-1027. Lo avete visto? Vi è piaciuto? Ora Gabri Ponte e Giovanotti, la loro DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
0: Per la tua pubblicità.
5: Per la tua pubblicità.
0: 0549 88 20 06.
6: Speciale Dance. La notte si accende. È tempo di ballare. Ogni venerdì sera dalle 22. Solo su San Marino Classic, la radio dei grandi.
7: Momento New Play sulla radio che senti, e c'è una collaborazione che mette insieme due mondi diversi, Martin Garrix e gli U2, Fireflies. E brano che è uscito il 24 luglio, da poco, ma in realtà era in lavorazione da 6 anni.
8: Quando uno si dice la devi droppare subito, niente.
7: Garrix ha raccontato che stavolta ha lavorato un po' con tutta la band e c'è stato un debutto importante per questo brano, prima esecuzione dal vivo al Tomorrowland. Martin Garrix, gli U2, Fireflies.
9: Ascolta.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati. Con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa e ci sono più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti dal 13 agosto 25% di sconto sui prodotti Solidal. Per i clienti Fidelity Più, speciale gelati con sconti fino al 50%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura, sempre. A Dogana, anche la domenica. E ora tre brani non stop con la nostra Summer Compilation, Karol G, Manu Chao e The Kid LAROI e Justin Bieber, ma partiamo con gli 883 nella notte. Molella Remix.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino.
1: Tre successi per te.
0: Summer Compilation.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: San Marino.
1: Ma bentornati nell'agenda della Radio Che Senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario, nella nostra Repubblica. In questo caso un evento che sarà questo venerdì. Prima abbiamo ascoltato nella nostra Summer Compilation il brano degli 883 Nella Notte con Molella Remix, e sarà proprio Molella ad arrivare sul palco dalle 21 del Summer Vibes al San Marino Outlet questo venerdì, uno dei nomi storici della dance italiana, insieme a lui Rosa Chemical, tra gli artisti insomma più provocatori della nuova scena musicale. È stato anche quest'anno a San Marino in occasione del San Marino Song Contest. Ingresso gratuito per questo evento di venerdì, ma è richiesta la prenotazione online. Per l'occasione i negozi resteranno anche aperti fino a mezzanotte, promozioni speciali a partire dalle 18, quindi l'appuntamento è questo venerdì 14 agosto al San Marino Outlet per l'ultima serata di Summer Vibes con Molella Rosa Chemical.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
3: Olivia Dean, Baby Steps.

il momento della nostra collection e allora facciamo di nuovo un tributo agli 883 con questa canzone Gli anni, che era del 95. Intanto continua anche la loro storia in TV, perché uscirà e la seconda parte della stagione che li riguarda il 9 ottobre, manca sempre meno. Gli 883, Gli anni.

883 su Radio Che Senti. Allora, questa Nord Sud Ovest Est, leggendaria storia degli 883, secondo capitolo della loro serie TV, arriverà il 9 ottobre e racconterà il 1993, un paio d'anni prima di questa canzone, il momento in cui Max Pezzali e Mauro Repetto arriveranno al successo che sarà enorme con l'album Nord Sud Ovest Est. Ora invece continua la musica sulla Radio Che Senti. Dopo la Collection, il salto nel passato, torniamo al presente con questo gruppo norvegese che si sta facendo riconoscere in tutto il mondo e la loro canzone che sta arrivando prima in tutte le chart, Magnetic.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Sulla radio che senti le ore 15, spazio alla nostra redazione.
1: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buon pomeriggio da Filippo Mariotti. In primo piano la tragedia sfida.

0: Fiorata ieri nella piscina del centro vacanze di Cailungo. Restano stabili le condizioni del bambino di quasi 4 anni, residente a Savignano sul Rubicone, ricoverato in terapia intensiva all'infermi di Rimini. Il piccolo è intubato e sedato con prognosi riservata. La Polizia Civile sta ricostruendo la dinamica, raccogliendo testimonianze. Sulla vicenda sarà aperta anche un'indagine della magistratura. E da oggi scatta a San Marino lo stato di emergenza idrica, vietato innaffiare giardini e orti, lavare piazzali e strade private, riempire piscine e lavare veicoli fuori dagli impianti automatici. L'azienda per i servizi parla di misura preventiva legata al caldo, scarse piogge e consumi elevati, precisando che al momento non ci sono carenze nei bacini. Previste sanzioni da 150 euro e controlli straordinari sui consumi. In Italia, con la cronaca, arrestato Walter Lavitola, già indagato come presunto mandante dell'attentato dell'ottobre 2025 contro Sigfrido Narannucci, conduttore di Report. Restano da chiarire il movente e il ruolo dell'imprenditore, che ha sempre negato le accuse. Un mandato di arresto è stato emesso anche per Gomes Clesio Tavares, cittadino camerunense accusato di aver partecipato al progetto dell'attentato. L'uomo è latitante e si troverebbe in Africa. Il comune di Riccione ha presentato querela e chiesto 1 milione di euro di risarcimento al canale TikTok Lega Official per un video ritenuto discriminatorio e lesivo dell'immagine della città. Il filmato, che mostrava falsamente una spiaggia riccionese del 2030 occupata da clandestini, ha superato le 500.000 visualizzazioni. La sindaca Daniela Angelini parla di attacco al brand turistico e all'onore cittadino. L'eventuale risarcimento sarà destinato al fondo affitti per le famiglie in difficoltà. Lo sport: si ferma subito Mattia Furlani agli europei di Birmingham. Nel primo salto di qualificazione del lungo, misurato a 7,73 m, l'azzurro ha avvertito un dolore alla coscia destra ed è stato costretto al ritiro. Il 21enne arrivava alla rassegna continentale dopo il grave infortunio al bicipite femorale rimediato a maggio. A questo punto la sua stagione potrebbe essere già conclusa, con probabile rinuncia anche agli Ultimate Championship di Budapest. Gli aggiornamenti, come sempre, sul nostro sito sanmarinortv.sm. Scaricate la nostra app, seguiteci anche sui social.
1: Sulla radio che senti, c'è il vostro Hero. In questo lunedì 10 agosto abbiamo sentito le notizie, ringraziamo la nostra redazione con Filippo, e allora siamo tornati ufficialmente in questo spazio prepomeridiano e sarà un bel agosto da passare insieme. Intanto, riguardo cosa è successo nel weekend, c'è Salmo che è stato ricoverato a Catania ma poi si è ripreso subito, anzi ha fatto il suo concerto ieri sera e domani è atteso anche a Palermo per un'altra tappa del tour. Invece si chiamano 14, la nuova band, girl band italiana, modello K-pop, ne parleremo tra pochissimo, ma ora i Pinguini Tattici Nucleari.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Radio che senti. Allora, parlavamo di queste 14, la nuova girl band italiana costruita su questo modello K-pop che sta andando molto a livello internazionale. Il progetto è un'idea di Paolo Meneguzzi, che tra l'altro ricordiamo, conosciamo bene, e Alberto Meroni. Quattro ragazze di 14 anni, Viola, Sophie, Kaya e DG, selezionate in questi casting nazionali dei quali abbiamo parlato anche nei mesi scorsi. Il loro primo singolo si chiama One More Kiss, è uscito finalmente il 7 agosto per Warner Music. Alla produzione c'è Eric Clapton, già al lavoro anche con altri nomi importanti del K-pop. Quindi ufficialmente K-pop che arriva anche in Italia, e non si fermerà alla sola musica, ma da gennaio 2027 arriverà una serie TV sulla Rai dedicata a questo gruppo, le 14, e sono già previsti album, un tour nazionale, insomma un esperimento tutto italiano che prova a portare il K-pop dentro il nostro mercato. Vedremo come andrà questa missione, noi la seguiremo. Intanto la musica su Radio San Marino con una delle voci più belle del panorama britannico, della nuova scuola, mettiamola così, la giovanissima Sienna Spyro, ha già firmato la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, che è proprio questa, Material Lover.

0: ogni giorno alle 16 e in replica alle 20. Stabiliamo un contatto?
1: Non ho capito la domanda.
0: Ma come non hai capito la domanda? È semplicissimo. Stabilite un contatto con il programma qui su Radio San Marino?
2: La domanda è solo una. Perché?
0: Ma come perché?
3: Stabiliamo un contatto in summertime.
4: Parlavamo di K-pop ed ecco nella nostra new play le Cat's Eye, quindi questo gruppo americano, di pop americano, provano anche loro a buttarsi in questo K-pop di Hybe, e gruppo composto da ragazze provenienti da diversi paesi del mondo e si intitola Animal questa canzone, anticipa il nuovo EP Wild che uscirà il 14 agosto. Cat's Eye con la loro Animal nella nostra new play.
5: Ascolti i successi

Cat's Eye con Animal. Cat's Eye, nome particolare, si può storpiare anche in maniera molto simpatica. Intanto io ringrazio di cuore tutti quelli che sono rimasti connessi oggi, spero di avervi fatto compagnia e siamo ripartiti in questo 10 agosto, tornati dalla pausa. Molti di voi magari invece la inizieranno oggi la pausa e se la trascineranno nei prossimi giorni, ma non vi preoccupate perché io vi terrò compagnia nella nostra abituale fascia oraria 13:15:30. Dalle 16 invece arriverà il nostro Marco Corona con la sua Stabiliamo un contatto e tutta la community che io saluto e abbraccio. Non vi lascio a mani vuote, ma con B.O.B. featuring Hayley Williams, la loro Airplanes del 2010, un pezzone incredibile. Buon pomeriggio a tutti da Hero, ci sentiamo domani.

0: su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60 numero 162.

0: 2 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
4: Su Radio San Marino.

0: Fresca delle Tre Sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Estate 1999.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Ciao Marco, ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, sulla domanda di oggi io non ho alcun dubbio. Cioè? Per me il tempo più insopportabile da aspettare è l'ultimo minuto prima di uscire dal lavoro e mentre aspetti di timbrare. Quel minuto si allarga nelle dimensioni cosmiche, dura minimo 3 minuti, non so come è possibile. Eppure sono 60 secondi, però, però stare lì non passa mai. Ecco, okay. Direi che è questo.
1: Grazie, ciao. Grazie Anita. 335-104-1027 come al solito per partecipare.
2: Ciao Marco, sono Claudia.
1: Ciao.
2: Io non ho dubbi su questa cosa, per me il tempo più interminabile da sopportare quando sono lì in sala d'attesa ad aspettare di entrare per il dentista, che è uno dei dottori che in assoluto più odio. Bene. Il dentista non lo sopporto quando ti mette le mani nei denti con quei ferri, con tutti quegli aggeggi. Se potessi evitarlo lo farei in qualsiasi momento, però purtroppo a volte ti tocca andarci.
1: Certo, per forza.
2: Io odio i dentisti, lo dico, li odio tutti.
1: Bene. Fa vedere un attimo in chat, nella nostra chat, quella di WhatsApp, i dentisti hanno abbandonato.
3: Ma te hai bisogno di uno bravo.
1: Anche di un dentista bravo. Ma sapete a chi la direi questa frase? A Renato. Cioè, avete presente Renato che ha parlato circa un quarto d'ora fa, 20 minuti fa, ha dato la sua risposta, che ha detto il tempo più

0: interminabile e quello che lo separa dal lavoro alla sua dolce metà per tornare a casa.
1: Renato, sto mangiando, mi fai andare di traverso anche l'insalata di riso. Non saremo più.
2: Ah, comunque Marco, vorrei dire anche un'altra cosa.
0: Claudia,
2: permettimelo, l'ho già detto in passato, però anche andando controcorrente, non mi interessa, lo dico. Per me Renato è un uomo fantastico, ce ne fossero, ma ce ne fossero.
3: Fuori Renato, Renato, Renato, Renato, anche stavolta ti han fregato.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
0: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
5: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi.

0: Giacomo, l'ex murador a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e stabiliamo un contatto.
1: Ciao Marco, contatto stabilito. Buon inizio settimana.
2: Anche
1: tutti.
2: A te, ciao.
1: Qual è il tempo più insopportabile da aspettare?
2: Qual è?
1: Purtroppo con uno dei nostri ospiti. Dalla sera, quando facciamo la messa a letto, lui si vuole lavare da solo la dentiera. Questa lì. E darsi la toglie, e se la pulisce e la lava e poi la ripassa e poi la sciacqua di nuovo e poi la ripassa ogni dente,
2: sì,
1: ogni mezzo ogni dente con lo scovolino e poi la risciacqua e la ripassa e la lava di nuovo.
2: Sì.
1: Oddio, ormai lo sappiamo che è così lungo, però? D'altronde io ci farei anche la firma, è arrivato a 91 anni, quasi 92.
2: È vero.
1: Essere ancora così in gamba come lui.
2: Ce la metterei anch'io la firma.
1: Sì, quello è il tempo più insopportabile. La sera
2: un po' più lungo,
1: perché finché lui non ha finito non possiamo cominciare la messa a letto la sera.
2: Ecco.
1: È un po' di tempo da aspettare.
2: Sì, vai.
1: Anno 2543. Dialogo tra amici.
2: Sì.
1: Tuo marito dov'è? È andato su Marte. Tra mezz'ora dovrebbe rientrare a casa.
2: Cavolo.
1: E tuo figlio invece lui è andato in centro in macchina.
2: Sì.
1: Forse fra 5-6 ore riesce a tornare a casa. Queste cose non cambiano,
2: non
1: mai
2: cambiano neanche.
1: Ciao, anche contatto da vita da Rave
2: nel futuro. Vabbè, grazie per averci seguito e smessaggiato. Il tempo più insopportabile da aspettare, aspettare domani, che insomma ritorneremo qua in diretta su Radio San Marino.

0: Radio San Marino.
1: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
2: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
3: E alle 17, amici, se non siete ancora evaporati, vi auguro volentieri una buona serata a voi che state sentendo, a voi che state uscendo dal lavoro, a voi che state dicendo addio a lunedì, insomma, perché non ci mancherà, secondo me, come inizio di settimana è stato veramente pesante. Ma noi, amici, siamo come sempre persone toste, ce la possiamo fare, è certo, eh. Siamo qui per questo, per accompagnarvi con la massima leggerezza. Ci riusciremo, non lo so, ma la volontà c'è. Chi sta a presidiare da questo momento? Gigi Restivo, però prima di cominciare ringrazio invece il mio compagno di ventura, il nostro Marco Corona, insomma, che ha appena salutato gli ascoltatori, ben sapendo che poi tornerà più tardi, dopo le 20, per chiudere la giornata. Detto ciò, parleremo di itinerari e mete insolite per le prossime vacanze, per chi ancora non è partito, per chi ancora non le ha programmate, perché secondo me ci sono appunto delle località, non solo nel bel paese, ma anche in altre parti dell'Europa, anche curiose, che potrebbero essere interessati, quindi se vi state orientando, stateci a sentire. Intanto noi cominciamo così.
4: Estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Ma quanto è bello risentire la voce di Dolores O'Riordan sempre con noi. Just My Imagination, basta un po' di immaginazione in questo caso, e la sua voce. The Cram Race su Radio San Marino. Ma amici, quando pensate alle vacanze, siete da folla, non so, centro storico pieno, spiaggia, visto che sono gettonatissime, oppure siete di quelli che invece cercate qualcosa di diverso, magari qualcosa di alternativo, più tranquillo? No, perché sta prendendo piede un fenomeno che si chiama under tourism. Ve lo spiego semplicemente. In pratica, invece di andare tutti negli stessi posti super fotografati, super conosciuti, ovviamente super affollati, si cominciano a cercare delle mete magari alternative, più piccole, più tranquille, ma proprio per questo ancora autentiche. Allora, sempre secondo uno studio, che non cito nella fonte perché è un sito che si occupa di turismo, questa cosa sta crescendo, questa è la notizia. Devo dire che non è difficile capire perché, se ci pensiamo, perché abbiamo passato molto tempo a lavorare, diciamo un anno, magari uno non è che ha proprio voglia di passare la vacanza in mezzo alla folla eccessiva, magari facendo la coda per entrare da qualche parte, per un gelato, per qualunque cosa, e allora saltano fuori dei posti bellissimi ma un po' fuori dalle rotte principali. Per esempio in Francia abbiamo scoperto c'è una località molto bella, si chiama Conque, si dice così, ecco, si trova comunque nel sud ed è un borgo medievale spettacolare, è tutto immerso nel verde, legato tra l'altro al cammino di Santiago, se volete saperlo. E questo è uno. Ne abbiamo trovato un altro in Inghilterra, c'è il North Yorkshire, in realtà è tutta una zona che è perfetta se vi piacciono appunto le camminate, la natura, questi paesaggi sconfinati, no? Insomma, un posto dove invece dei clacson senti il rumore dei passi, fantastico. E anche noi naturalmente abbiamo le nostre piccole meraviglie, e certo, per esempio in Umbria c'è Scheggino, in Valnerina, che è fatto anche qui di vicoli, di pietre, case medievali, c'è il fiume Nera tra l'altro, bellissimo anche per chi ama determinati sport all'aria aperta, e poi c'è ovviamente la Repubblica di San Marino, che in quanto ha località amene ne ha veramente tantissime, e non soltanto nel centro storico, bisogna avere proprio quella curiosità di uscire fuori dal seminato, fate una ricerca magari, andate su visitsanmarino.org e sicuramente trovate delle idee interessantissime. Intanto Napoleone.

Shawn Mendes su Radio San Marino in questa settimana, che è quella che ci porterà a Ferragosto, e tutto ce lo ricorda, soprattutto le temperature, caldo che non sembra avere alcuna intenzione di lasciarci, si è affezionato a noi, non ci vuole proprio mollare, noi forse un po' meno. Non so come la pensano quelli che sono in vacanza, chi di voi se la sta spassando, magari è pesante anche per voi, ma il fatto di stare comunque in una situazione privilegiata di relax ve lo fa pesare di meno. Probabilmente così, non lo so, fatemelo sapere. A proposito, 335-104-1027 se volete, numero di WhatsApp di Radio San Marino, anche vocali se preferite, però e fra poco vedremo di capire insieme, con andremo in punta di piedi, se questa situazione potrebbe calmarsi, cambiare, svoltare pagina, e vedremo un po', anche perché poi più tardi ci sarà il solito collegamento con Trebimeteo, potremo avere delle notizie di prima mano, ma anche per ciò che ci riguarda vedremo di buttare l'occhio in avanti, forse ci sono delle novità, speriamo. Intanto noi ci rinfreschiamo la mente con Siena Spyro, questa è Die on This Hill.

0: l'estate del 2002, chi se la ricorda? Se la ricorda chi c'era, evidentemente, se non eravate nati, ciccia. Erano comunque Paolo e Chiara al meglio della loro presenza, delle loro prestazioni. Allora, amici e amiche di Radio San Marino, ve lo dico, qui la domanda non è più che tempo farà, perché ormai è diventata una questione personale, perché siamo tutti lì a guardare il calendario e dire va bene, Ferragosto lo facciamo, ma dopo che succede? Ci darà un tregua? Non lo so, perché dicevo, fino a Ferragosto lo sanno tutti, purtroppo sembra che l'estate non abbia nessuna intenzione di mollare, quindi sole, caldo, temperature che dicono, lo dico, potrebbero sfiorare i 38-40 gradi, poi dipende dalle zone, magari sotto temporale, ma non dalle nostre parti, in montagna, montagna vera intendo. Ferragosto quindi, almeno per ora, ce lo dobbiamo immaginare estivo, mare, pranzo, al limite grigliata, gavettoni, tanti gavettoni che ci rinfrescano, soprattutto qualcuno che alle 2 del pomeriggio dice oh, io mi metto all'ombra e non mi muovo più, io sono sicuramente tra quelli. Però c'è una data che possiamo cominciare a cerchiare, io ve lo dico, anzi sono due le date, 17 e 18 agosto, perché le famose proiezioni a lunga gittata dicono che potrebbe arrivare queste frescure, insomma, che l'anticiclone africano cominci ad arretrare, quindi dovrebbe arrivare un po' d'aria un po' fresca, soprattutto al nord, dicono, qui che siamo al centro nord, vediamo un po'. Attenzione, non è che significa appunto che il 17 ci svegliamo col goffino, la copertina, magari fosse così semplice, è una tendenza, quindi bisognerà vedere se sarà confermata più avanti, però diciamo che un piccolo spiraglio c'è, secondo me ormai siamo tutti nella stessa situazione, cioè non è che chiediamo l'autunno, ci mancherebbe, no? Ci basta una bella temperatura alle quali insomma non dobbiamo scottarci quando entriamo in macchina. Io sinceramente mi brucio le mani sul volante. Ve la devo fare sta domanda. Voi da che parte state? Siete team tenetevi pure 40 gradi perché estate, oppure team basta datemi 28 gradi e nessuno si farà male? Fatemelo sapere, 335 104 1027. Voglio sapere la verità.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: che non givano ciao su Radio San Marino. Allora ragazzi e ragazze, tenetevi pronti perché ne arriva questo pezzo che è praticamente la terapia di coppia che non sapevate di volere. Vi presento Amélie, giovanissima. Avete presente la classica frase in cui cercate l'uomo o la donna ideale e vi renderete conto che è veramente impossibile? Bisogna andare per esclusione. È quello che Amélie ha fatto. Ha preso tutte le red flag, i malesseri, le relazioni tossiche e va per sottrazione. Chi resterà? Lo scopriamo, non è Francesco.
1: Ascolti i successi di domani.

Mi pare di capire che praticamente ha preso questo Francesco come simbolo di tutti i difetti degli uomini del mondo. Mamma mia, mi metto nei panni di chi porta questo, tra l'altro, bellissimo nome, si sentirà additato da Amelie, ma sta scherzando, ovviamente è una metafora. In sostanza il partner perfetto, secondo lei, non deve proprio essere un Superman, non deve fare delle cose pazzesche, deve essere uno che sa stare al mondo, diciamo, e soprattutto, vabbè, nel suo caso che non si chiami Francesco. Secondo me ha avuto dei problemi con qualcuno con questo nome. Comunque la canzone molto fresca e divertente. Allora, prima che mi dimentichi, volevo salutare Lorenzo, grazie, buon pomeriggio a te, ce la facciamo arrivare a casa per questo lunedì? Sì, dai. Poi vediamo un po' cosa ne pensate voi del caldo, perché qui sento già parecchie opinioni diverse. Io come sempre faccio un ambasciatore, per cui mi limito a riportarle. Michele dice: io sono team 28 gradi tutta la vita, il caldo mi piace, ma quando esco dalla doccia sono già da rifare. Non sei l'unico, evidentemente. È proprio la definizione dell'estate 2026. Ti lavi per rinfrescarti, 5 minuti dopo, anche meno, sei di nuovo punto a capo. Elena Riccione: ciao, per me può fare caldo fino al 20 di agosto, basta che la sera ci sia un po' di vento, il problema è l'afa. Vero, vero, vero, perché non è tanto il caldo, è l'umidità che ti ammazza. Questa l'ho già sentita. Luca di Rimini, anzi di Cattolica, perdone. Io non mi lamento, agosto, voglio sole, mare, caldo, sarai contentato, non c'è dubbio. Saluto anche Francesca di San Marino. Ferragosto lo faccio, ma con 40 gradi dopo il pranzo mi devono portare via con la carriola. Sono d'accordo con te, amici, si salvi chi può. Rinfreschiamoci la mente con la Summer Compilation, dai. Arrivano i Pinguini con Sorry, scusa, lo sento. Alexia, goodbye. Iniziamo con i Magic, Rude.

Chissà com'era l'estate del 1999 quando Alexia cantava questa Goodbye. Chiudevamo con lei questa nostra Summer Compilation e prima si parlava comunque del fatto che si attende il post Ferragosto, manco se fosse veramente Natale. Per alcuni probabilmente lo è, perché si spera di rinfrescarsi un po', come per esempio Sara di Sant'Arcangelo che l'attende: voglio dormire senza ventilatore. Ma guarda, senza ventilatore sarebbe già qualcosa, e condizionatore che spariamo praticamente H24 con tutto quello che comporta. Allora, Andrea Di Bellari, il caldo mi piace ma 40 gradi anche no, voglio andare al mare senza sentirmi una cotoletta. Sì, perché poi ti arrivano, ti vengono a mangiare. Questa me la segno però, questa me la segno. Diventare una cotoletta no, anche perché almeno la cotoletta, la panatura, noi ormai abbiamo solo sudore. Francesca da Cesena, ciao, Ferragosto lo faccio ma con questo caldo dopo pranzo mi devono portare via con la carriola. Sì, ciao. A San Marino la sera almeno si respira, dice Marco di Faetano, ma durante il giorno non si scherza. È vero, però posso confermare, quando alla fine della trasmissione verso le 7:30 metto il naso fuori, la situazione cambia profondamente ed è molto più accettabile. Venite a San Marino la sera.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogie's My Soul.

0: Ecco, ci sono canzoni che non c'è bisogno nemmeno di presentarle, perché secondo me basta sentire le prime note e vi cambia subito l'atmosfera. Quella che stiamo per sentire è così, diciamolo, ha attraversato generazioni, amore, amicizie, serate finite e un bel po' di vita vissuta. Amici, c'è il comandante, questo è Siamo Solo Noi.
1: Rivivi insieme a noi.

solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Rapublic!
1: 18 in punto, amici, dai che per molti è finita la giornata, me lo auguro, ve lo auguro soprattutto, ma io mi propongo, vi propongo di stare con noi ancora per un po'. C'è un'altra ora che riparte con me, che sono Gigi Restivo, ma soprattutto con la radio che senti, che è la cosa più importante, Radio San Marino. Detto ciò, amici, in questo periodo Stefano Di Martino sa che ogni cosa che scrive potrebbe essere utilizzata contro di lui. No, sto scherzando, in realtà tutti capiscono che c'è molta aspettativa attorno a lui e lo sa benissimo, e quindi ogni cosa che dice probabilmente può essere un po' interpretata. Ultime novità e ultimi gossip su Sanremo 2027 fra poco.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che

0: sei meravigliosa. Gary Go Wonderful. Ah, sarà meraviglioso il festival di Sanremo di De Martino. Sicuramente sarà diverso, amici di Radio San Marino. Beh, diciamo che in questo periodo non può praticamente fare niente il buon De Martino senza che qualcuno ci legga dentro qualcosa, un indizio su quello che sarà. Intanto adesso sappiamo che è in America con Santiago, sta girando il Grand Canyon, la Monument Valley. Naturalmente, per ogni cosa che posta viene utilizzata per interpretarlo. Ora, conoscendo il mondo del gossip, può anche essere che sia semplicemente in vacanza con suo figlio, non per prendere idee per il festival, però è interessante vedere quanto ormai ogni suo movimento venga osservato in funzione sanremese, come vi dicevo. Vabbè, stiamo alle cose sicure, sulle certezze. E per ciò che riguarda Sanremo Giovani cambierà veramente tutto, c'è un nuovo regolamento, perché ha scelto una formula abbastanza netta. Allora, dei ragazzi che arriveranno alla fase finale, soltanto uno, solo uno conquisterà il pass per la categoria campioni del festival, e partiranno da 60 artisti, quindi ci sarà una scrematura pazzesca, audizioni, fino ad arrivare a 6 finalisti, 3 provenienti da Sanremo Giovani e 3 da Area Sanremo, e infine il 18 dicembre, c'è una data al Casinò appunto di Sanremo, verrà scelto un solo vincitore. Mi ricordo un po' quello che fu scelto nel 2019, quando appunto Sanremo Giovani aveva portato all'Arison un solo artista, e quel ragazzo era Mahmood. Poi sappiamo cos'è successo con Soldi, vinse Eurovision, pazzesco. Quindi adesso bisogna vedere un po' se questa scelta del buon De Martino porterà ancora una volta a scoprire un nome destinato a diventare importante. Di sicuro per chi partecipa cambia parecchio, perché non ci sono esattamente tanti posti disponibili, anzi ce n'è solo uno, e per quei 60 ragazzi da questo momento, insomma, la strada verso Sanremo 2027 è ufficialmente cominciata. Immagino che sarà un'estate di grande lavoro, facciamone in bocca al lupo fin da questo momento. Chissà, un Biagio Antonacci qualche volta lo veremo a Sanremo, non certo tra i giovani, ma tra i grandi. È la sua nuova, l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Anche qui si respira sapore estivo con i Mavericks di Dance the Night Away. Mi viene da pensare che soltanto di notte si può ballare, perché di giorno se muovi un mignolo sudi praticamente. Era del 1998 questo pezzo, e ricordo anche un improbabile videoclip accompagnato da questa canzone di questo gruppo, che viene dal country evidentemente, e quindi anche il look del cantante era quello, insomma, cappellone e tutto il resto. Però cantava durante questa canzone nel video all'interno di un supermercato, tra il banco dei surgelati e la verdura, insomma. Era veramente, diciamolo pure, abbastanza kitsch, però era divertente da sentire, da vedere quantomeno. 18:18, come va questo pomeriggio? Dai, lo stiamo sfangando, non c'è dubbio. Dai, lunedì lo archivieremo molto presto. Se vi scappa anche un messaggino, fatelo pure, perché magari può distrarvi un pochino. Anche piccoli sfoghi da lunedì da 35 gradi, non c'è problema. Ci siamo anche per questo qua a Radio San Marino. Ma ci siamo soprattutto per distrarvi con la musica. LB1, I Need a Sign, la ricordate?

Cosa Squarez. Chi non si ricorda non solo di Se ci sarai, ma di tutto l'album che segnava l'esordio del Luna Pop e necessariamente anche di Cesare Cremonini, che fin dall'inizio abbiamo subito capito che non era solo il frontman di una formazione, ma aveva il quid che poi in effetti da lì a poco sarebbe esploso da solista, insomma, veramente dopo pochissimo tempo. Però è bello perché l'estate fatalmente ci fa ricordare le canzoni certamente, ma anche dove ci trovavamo in quel preciso periodo, in quella serata in cui cantavamo per esempio Se ci sarai con la persona del cuore, con gli amici, insomma, e questo è il periodo, magari si balla insieme. A proposito di ballare, secondo voi fa veramente bruciare calorie? No, perché ogni tanto c'è questa idea che viene fuori. Bene, abbiamo la risposta definitiva fra poco su Radio San Marino.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
0: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
4: Ogni sabato sera dalle 22 Lost and Found. 4 ore non stop con la miglior musica dance selezionata e mixata da Fabio Corifaz. Lost and Found, solo su Radio San Marino Classic.
5: C'è una voce che non ha certo bisogno di presentazioni perché è un artista che ha lasciato il segno. Parlo di Chaka Khan, una delle grandi voci della soul, del funk americano. Dall'altra parte c'è Snoop Dogg, un accoppiamento abbastanza strano sulla carta. Ma amici, qua funziona veramente bene perché mette insieme il groove, il funk, la componente hip hop che ormai è dappertutto, e sentiamoli perché sono una forza della natura. Chaka Khan, Snoop Dogg, questa è Boogies in My Soul.

0: come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: E beh, ci crediamo, Chaka Khan che fa questa affermazione è veramente nella sua anima. Allora, devo darvi una bella notizia, secondo me è ottima per chi dice io in palestra non ci vado perché mi scoccia, però vado a ballare e ci sto fino alle 2 di notte. Nel senso che a quanto pare funziona veramente. Tre ore passate a ballare non sono tempo perso, solo divertimento, ti fanno veramente dimagrire perché il corpo lavora sul serio, cioè i muscoli si muovono, no? Il cuore accelera, quindi si fa attività aerobica e naturalmente si consumano un bel po' di energie, anzi calorie. Per darvi un'idea, mezz'ora di ballo abbastanza sostenuto ti fa consumare circa 180 calorie per una persona di 57 kg, una ragazza, poco più di 200 per una persona di 70 kg. Vabbè, al di là di questo, chiaramente bisogna essere onesti, se in discoteca si balla solo 3 minuti, poi ci si ferma, si va a bere, si cerca l'amico, si chiacchiera, non è proprio la stessa cosa, quindi bisognerebbe farlo in maniera continuativa per un po' di tempo, 2 ore, 3 ore, però il concetto però mi piace, no? Perché magari non avete voglia di andare in palestra, io sono tra questi, confesso, però ci piace ballare, quindi abbiamo trovato un modo, sì, per muoverci e avere questa sensazione di stare facendo dell'esercizio fisico. Poi quando una cosa piace, diverte, evidentemente è molto più facile continuare a farla. Stavo guardando tra l'altro l'altra sera, mi trovavo in un locale sulla spiaggia, c'era un ragazzo che faceva squat ballando, cioè lì per lì pensavo che ballasse in maniera piuttosto strampalata, poi in effetti mi ha confessato, perché gliel'ho chiesto, che stava facendo vera attività fisica, sudatissimo, non c'è dubbio visto anche le temperature, ma sostiene di avere veramente bruciato un sacco di calorie e di essere in forma. In effetti a guardarlo, come dargli torto. Va bene, tutti a fare attività fisica ballando. Nel frattempo ci proviamo con 3 successi di fila, arriveranno Another con Talk to You.

0: C'è ancora mare, c'è ancora cielo, c'è ancora la voce meravigliosa di Giorgia anche in una serata come questa. Ci stava benissimo a chiudere questa compilation.
1: L'agenda di Radio San Marino.
0: Io invece vi porto fra qualche giorno, precisamente alla vigilia di Ferragosto, in un posto particolare come San Marino Outlet di Falciano San Marino, perché probabilmente c'è l'evento più interessante, perché ci sono due mondi diversi sullo stesso palco a cantare e suonare. Molella, conosciamo insomma la dance italiana 90 e 2000, e l'altro invece per la parte più contemporanea Rosa Chemical, quindi più contemporanea e molto più provocatorio, un bel mix, tutto gratuito peraltro, però attenzione, la prenotazione è obbligatoria, quindi fate in fretta. L'appuntamento però è 14 agosto, segnatelo, cerchiato, San Marino Outlet di Falciano alle 21.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

Torniamo indietro di qualche anno, anzi parecchi, perché siamo nel 1979, pensate un po'. Praticamente la disco music era ovunque, bastavano poche note per capire che la serata sarebbe finita in pista, e loro, quelli che stiamo per sentire, erano tra quelli che avevano un suono pazzesco: basso, chitarra, groove. Ci sono gli Chic.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto, in diretta dalle 8:30, il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
16: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
17: Tempo di aggiornare le ultime notizie insieme.
18: Radio San Marino. Radio San Marino. Le notizie.
19: Buonasera da Luca Salvatori, benvenuti all'appuntamento con il GR. Apriamo con la cronaca. Ha superato la notte senza novità sul quadro clinico il bambino di quasi 4 anni residente a Savignano, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Infermi di Rimini dopo aver rischiato di annegare ieri mattina nella piscina del centro vacanze di Cailungo. Il piccolo è attualmente intubato e in sedazione farmacologica. Secondo le testimonianze raccolte, il bambino era nella struttura insieme ai genitori e alla nonna, il padre e la madre. Secondo quanto riferito da alcune persone presenti, si sarebbero accorti per poi andare nella disperazione della situazione quando il bagnino aveva già iniziato a prestare i primi soccorsi al piccolo. Vietato innaffiare giardini e orti, lavare piazzali e strade private, riempire piscine, lavare veicoli al di fuori delle stazioni di servizio con impianti automatici. Scattano da oggi, 10 agosto, a San Marino, i divieti previsti dall'ordinanza dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con l'entrata in vigore dello stato di emergenza idrica. L'ordinanza prevede anche sanzioni per le utenze domestiche. Si parte da 150 euro alla prima infrazione fino a 1000. Per i grandi consumatori domestici e le utenze ad uso diverso, le multe possono arrivare a 2.000 euro. In una nota l'ASS sottolinea che insieme all'ordinanza sono partiti controlli con attività di monitoraggio e controllo straordinario a campione dei consumi delle singole utenze. E per la cronaca ci sono stati due arresti. Oggi la gendarmeria ha arrestato l'autore di ripetuti furti al San Marino Outlet Experience. Si tratta di un cittadino straniero responsabile di furti aggravati e continuati ai danni di attività commerciali situate all'interno del centro. L'operazione di polizia giudiziaria ha avuto inizio da un primo episodio delittuoso perpetrato nella giornata di venerdì, poi l'uomo era stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza. Oggi è tornato, è stato riconosciuto dalla vigilanza del San Marino Outlet Experience, che ha allertato la gendarmeria, che si è portata sul posto con una pattuglia e ha arrestato l'uomo. Venerdì aveva sottratto occhiali per circa 600 euro, oggi aveva sottratto invece profumi per 800 euro, è stato arrestato. E ieri è stato invece arrestato un uomo, un pregiudicato, dopo un inseguimento tra Montegiardino e Fiorentino. Era in sella ad uno scooter di grossa cilindrata ed è stato riconosciuto da un agente fuori servizio del corpo della polizia civile, che ha allertato la centrale operativa. Il coordinamento con la gendarmeria ha permesso di bloccare l'uomo nei pressi di un distributore. Dagli accertamenti sono emerse anche gravi irregolarità sul veicolo, con il conseguente sequestro di targhe alterate. L'APAS annuncia l'intenzione di sporgere denuncia contro ignoti per abbandono di animali dopo il ritrovamento ieri sera di due gattini appena nati chiusi in un sacchetto di plastica e gettati in un bidone dell'immondizia nei pressi del parcheggio dell'ospedale di Stato. A dare l'allarme alcuni cittadini, due gattini salvati sono stati accettati grazie all'APAS da una mamma gatta che se ne sta prendendo cura allattandoli insieme agli altri gattini della sua cucciolata. La brigata della gendarmeria di Borgomaggiore sta analizzando le immagini delle telecamere della zona per risalire ai responsabili del crudele abbandono, per i quali i responsabili rischiano la prigionia da 3 mesi a 1 anno e una multa non inferiore a 4.000 euro. Era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento con Radio San Marino.
3: Radio San Marino, meteo.
20: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
21: Settimana di Ferragosto ancora in compagnia del gran caldo, con locali disturbi in Appennino, ma che di fatto non cambieranno la situazione. I valori rimarranno sempre oltre le medie, valori vicini ai 38 gradi nelle aree interne, con clima ancora afoso lungo le coste e grandi centri urbani. Bisognerà attendere dopo il Ferragosto per un cambio di scenario e per un apprezzabile calo termico. Rimanete aggiornati come sempre su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
17: Beh, lo spoiler c'era stato da parte mia mezz'oretta fa, forse di più, ma insomma forse lo sapevate anche voi. Ha da passare Ferragosto, vediamo, non è che abbiamo troppe aspettative, poi ci montiamo la testa e poi scopriamo che in realtà si abbasserà di mezzo grado. Non parliamo di questo, parliamo del fatto che sono arrivate ormai e superate le 19. Io vi auguro una buona serata, buon aperitivo insieme a Radio San Marino, io sono sempre Gigi e c'è una ventina abbondante di minuti da passare insieme. Tra poco vi dirò qualcosa che farà aumentare la vostra ansia sociale da WhatsApp, o forse stavate solo aspettando questo. Vi racconto tutto fra pochissimo.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Dennis Lloyd, questo era Nevermind, ammettetelo, veramente il vostro spirito da stalker professionista stava aspettando solo quello che sto per raccontarvi. Perché? Perché WhatsApp, amici, sta testando un bel pallino verde fosforescente, diciamo stile Facebook della vecchia scuola, per mollarci in un angolo dello schermo chiunque sia online in quel preciso istante. Ve lo faccio capire meglio. Praticamente è finito il tempo del mando il messaggio, spero che mi risponda, perché adesso lo vedremo quasi subito. Praticamente potremmo lanciare delle esche digitali immediatamente a colpo sicuro, anche se per adesso diciamo che la novità è per poca gente, diciamo per un club esclusivo, c'è la fase beta, quindi solo per pochi eletti, e gli utenti Android per una volta restano a guardare dal finestrino, mi spiace, soltanto per la mela. Qual è la vera chicca? Se vi sale già il sudore freddo quando pensate di essere visti mentre leggete il messaggio alle 3 di notte e non volete rispondere, non vi preoccupate, perché i vecchi e sani muri della privacy tengono ancora botta, quindi ci basterà fare un salto nelle impostazioni, come si fa in questi casi, per rintanarci di nuovo nell'ombra, nelle tenebre del non in linea, e continuare a farci i fatti nostri. Ed è un po' di

Robbie Williams e Rod DJ. Ricordo con orrore il videoclip di questa canzone, che oramai c'ha tanti anni sul gruppone, però il video sicuramente ce l'avrete presente, no? Lui che canta su un palchetto, ma poi insomma comincia a togliersi di dosso tutto, letteralmente, non solo i vestiti, ma proprio tutto. Vabbè, allora, dopo questo momento splatter, facciamo una cosa, sentiamoci una voce che ormai conosciamo sempre meglio, però continua a convincerci sempre di più. Sto parlando di Olivia Dean, ci ha accompagnato con Man I Need, con So Easy. Bene, adesso è arrivato il momento di sentire un altro pezzo che ha sempre quel suo modo molto particolare di mettere insieme soul, pop e molto eleganza, senza sembrare però, ecco, troppo stilosa, troppo costruita. Ci piace anche per questo. Poi parla di piccoli passi. Baby Steps, lei Olivia Dean.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: una canzone meravigliosa, quella di Niccolò Fabi, Lasciarsi un giorno a Roma, il buon Niccolò che in questo momento è in giro ovviamente per portare il suo tour nelle varie località, soprattutto quelle balneari. Vi segnalo, fra tre giorni sarà a Sirolo in provincia di Ancona, peraltro un posto splendido dove sarà appunto presente con le sue canzoni di sempre, anche quelle più recenti. Invece la cosa più recente è che stanno per arrivare alle 7:30. Eh sì, morale della favola, io mi fermo qui, il presidio di Gigi Restivo termina in questo istante, però fra pochissimo si riparte, perché non si ferma niente qui a Radio San Marino. È un flusso continuo di musica, di divertimento. Fra poco infatti le Summer Hits con le più belle di tutte quante le estati, compresa quella che stiamo vivendo. Ci sentiamo domani, però, perché per ciò che mi riguarda, sempre alle 17, ovvio, scontato. Ciao ragazzi.
1: Tra poco su Radio San Marino, mezz'ora coi successi più forti dell'estate, dagli anni 90 ad oggi.
2: Wow.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Resta qui. Here we go.
3: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
4: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
5: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack, via Consiglio dei 60 numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
6: Vieni a scoprire le nostre offerte, cerca il bollino verde, massimo risparmio.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
6: Ogni sera alle 21, relax, c'è Classic in Love, le grandi atmosfere musicali che ti accompagnano a fine giornata. Classic in Love, ogni sera alle 21, su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Grazie, ciao. Grazie Anita. 335-104-1027 come al solito per partecipare.
1: Ciao Marco, sono Claudia.
0: Ciao.
1: Io non ho dubbi su questa cosa. Per me è il tempo più interminabile da sopportare quando sono lì in sala d'attesa ad aspettare di entrare per il dentista, che è uno dei dottori che in assoluto più odio. Bene. Il dentista non lo sopporto quando ti mette le mani nei denti con quei ferri, con tutti quegli aggeggi. Se potessi evitarlo lo farei in qualsiasi momento, però purtroppo a volte ti tocca andarci.
0: Certo, per forza.
1: Io odio i dentisti, lo dico, li odio tutti.
0: Bene. Fa vedere un attimo in chat. Nella nostra chat, quella di WhatsApp, i dentisti hanno abbandonato.
2: Ma te hai bisogno di uno bravo.
0: Anche di un dentista bravo. Ma sapete a chi la direi questa frase? A Renato. Cioè, avete presente Renato che ha parlato circa un quarto d'ora fa, 20 minuti fa, ha dato la sua risposta, che ha detto il tempo più interminabile è quello che lo separa dal lavoro alla sua dolce metà per tornare a casa.
3: Renato, sto mangiando, mi fai andare di traverso anche un salato di riso. Non ne va, adesso, non sarebbe più.
0: Non sarebbe più?
1: Ah, comunque Marco, vorrei dire anche un'altra cosa.
0: Claudia,
1: permettimelo, l'ho già detto in passato, però...
0: Però?
1: Anche andando controcorrente, non mi interessa, lo dico. Per me Renato è un uomo fantastico. Ce ne fossero, ma ce ne fossero.
4: Fuori Renato, Renato, Renato, Renato. Anche stavolta ti han fregato.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

0: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e stabiliamo un contatto.
1: Ciao Marco, contatto stabilito.
2: Ciao,
1: buon inizio settimana.
2: Anche a te, ciao.
1: Qual è il tempo più insopportabile da aspettare?
2: Qual è?
1: Purtroppo con uno dei nostri ospiti. Dalla sera, quando facciamo la messa a letto, lui si vuole lavare da solo la dentiera. E sta lì. E la toglie, e se la pulisce, e la lava, e poi la ripassa, e poi la sciacqua di nuovo, e poi la ripassa ogni dente,
2: sì,
1: ogni mezzo ogni dente con lo scovolino, e poi la risciacqua, e la ripassa, e la lava di nuovo.
2: Sì.
1: Oddio, ormai lo sappiamo che è così lungo, però? D'altronde, io ci farei anche la firma, essere arrivato a 91 anni, quasi 92,
2: è vero,
1: essere ancora così in gamba come lui.
2: Ce la metterei anch'io la firma?
1: Sì, quello è il tempo più insopportabile. La sera
2: un po' più lungo,
1: finché lui non ha finito non possiamo cominciare la messa a letto la sera.
2: Ecco.
1: Un po' di tempo da aspettare.
2: Sì, vai.
1: Anno 2543. Dialogo tra amici.
2: Sì.
1: Tuo marito dov'è? Ah, è andato su Marte. Tra mezz'ora dovrebbe rientrare a casa.
2: Ah,
1: e tuo figlio invece? No, lui è andato in centro in macchina.
2: Sì.
1: Forse fra 5-6 ore riesce a tornare a casa. Queste cose non cambiano
2: non
1: mai.
2: Cambiano.
1: Ciao, anche contatto da vita da Rave.
2: Nel futuro. Vabbè. Grazie per averci seguito e smessaggiato. Il tempo più insopportabile da aspettare. Aspettare domani che, insomma, ritorneremo qua in diretta su Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

vita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però. Me e te. Quasi una negazione. Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te, è così chiaro.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: Chaka Khan e Snoop Dogg. Boogie's My Soul.